0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossini, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Adesso andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
1: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
2: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta, dibattiti, musiche, beveraggi.
0: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

Ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti! Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

0: guardi, che tiro che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guarda a porto, cazzo!
1: Listen to this poem, yeah.

0: giugno dei Senza Patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo. La guerra a chi lavora. La guerra per le strade delle nostre città. La guerra combattuta con armi made in Italy. La guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto

0: la questione più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto Coco Profago! Dai ragazzi!

le mie armi e le vidi tutti quanti quando partì la brigata da Carrae, che le avevano in spalla, la mia P38 che luccicava. Ecco, avevo coronato il mio sogno, ero un gangster, ero un selvaggio.

0: 34 squatter si inquartano tranguggiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrilatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

I've been looking for the answer.

Is there any more pics?

0: cassolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

qualche tempo vi leggere politica di colpire dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: sogno dei senza patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo, la guerra a chi lavora, la guerra per le strade delle nostre città, la guerra combattuta con armi made in Italy, la guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto

0: carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026.
4: Che giorno è?
1: 3-4 giugno.
4: Questo è il tempo.
1: Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manigiana.
1: "34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero."
2: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
1: "Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale."
2: "Mi consenta, ma Radio Blackout è differente."
3: "La regina ti vuole."
4: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
2: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossini, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari ti ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: Bussolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
6: Primo numero estratto, numero
0: 34.
7: Gli anni della radio.
5: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
0: 12, 13, 14.
7: I giorni di giugno.
6: Terzo numero estratto.
0: 113.
7: Largo Vitale, Torino.
6: Quarto numero estratto.
0: 105.25.
7: Le libere frequenze di Radio Blackout.
8: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest

Martedì 2 giugno, ore 12:09, inizia Apocalypse Maybe. Oggi non ho mandato la classica sigla perché ho pensato di attirare la vostra attenzione con questi aspirati dei Sanam e tutta l'ansia che portavano direttamente da Beirut alle casse delle vostre radioline, se ci ascoltate in FM dai 105.250 o del vostro telefono se ci ascoltate in streaming dal sito www.radioblackout.org o della vostra macchina se ci ascoltate in DAB. Stiamo ascoltando l'album Sametu Sautan di Sanam direttamente dal Libano. Ora skipperò una canzone perché la seconda Goblin non mi piace tanto quanto la terza Habibon.

E allora, buongiorno Tolemondo, un caldo abbraccio, difficilmente potrebbe essere altrimenti, magari tra un po' sarà anche più piovoso. A tutte voi, ma soprattutto un pensiero a chi si trova in una qualche forma di privazione della libertà. Vi ricordo come sempre che potete scriverci commenti, spunti di riflessione, messaggini per il servizio Cisti Viaggiare Libere e informate al 346-66-73-263, che potete telefonarci allo 011-249-5669 e che ci potete ascoltare in streaming dal sito www.radioblackout.org.

Nel sito ritrovate anche i podcast delle trasmissioni del palinsesto, già che siete lì a curiosare tra il palinsesto, i podcast e le notizie dell'info. Alla sezione supporta trovate anche il nostro IBAN per farci una donazione, visto che Radio Blackout non ha pubblicità, non ha padrini, non ha padroni, e quindi paga lo stesso le bollette, e quindi insomma ogni aiuto è ben accetto. A proposito, spero che non abbiate preso impegni per il 12, 13 e 14 giugno, perché c'è il grande Blackout Fest e si torna a Manituana per un gradevole bis delle temperature calienti dello scorso anno.

Musica libanese, per oggi abbiamo ascoltato alcune canzoni dei Sanam. La prossima canzone si intitola I Remember, I Forget ed è di Yasmin Hamdan, libanese anche lei.

sapete, in quanto ascoltatrici e ascoltatori dell'elenco telefonico degli uragani, che spesso in questa oretta e mezza di trasmissione stiamo in realtà ascoltando, no, quella chiamata che lampeggia, la suoneria che non smette, la call dalla End of This World.

A volte quindi parliamo della crisi ecologica, ultimamente abbiamo parlato tanto di intelligenza artificiale, anzi l'ultima puntata l'abbiamo fatta con Ginox proprio sui tipi di errori dell'intelligenza artificiale e su cosa può succedere quando entrano in gioco gli agenti AI e agents. Bene, oggi guardiamo alla guerra, permanente a cui Israele sottopone i suoi vicini e ora specialmente il Libano. Qui con me negli studios un libro di cui leggerò ampi stralci. Il libro si intitola Hezbollah, storia del partito di Dio ed è scritto da Marco Di Donato.

prima vi do un paio di notizie, le ultime diciamo dal Libano ed è dai canali dei giovani palestinesi che insomma prendo queste notizie. Centinaia di libanesi stanno abbandonando il quartiere di Dahiyeh nella periferia sud di Beirut dopo che le forze sioniste hanno diffuso esplicite minacce di imminenti raid aerei sulla zona. La fuga di massa della popolazione rispecchia un copione ormai consolidato, l'uso sistematico della minaccia

E vediamo come questa, insomma, la guerra che Israele sta conducendo in Libano in questo momento, mentre continua l'oppressione sistematica, l'occupazione sistematica della Palestina e anche il massacro sia a Gaza che in Cisgiordania, ha anche delle ripercussioni in Iran e in quell'altra guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti. Ebbene, l'Iran, secondo l'agenzia di stampa Tasnin, ha sospeso i colloqui con gli Stati Uniti a causa dei continui attacchi sionisti su Palestina e Libano. La delegazione negoziale iraniana ha sospeso tutti i colloqui indiretti e gli scambi di messaggi con gli Stati Uniti tramite i mediatori. Questo congelamento diplomatico costituisce una protesta diretta contro i continui attacchi israeliani contro il Libano, che secondo Teheran hanno sistematicamente violato un accordo di cessate il fuoco che includeva esplicitamente la sicurezza del Libano come prerequisito. I funzionari e i negoziatori iraniani hanno sottolineato che le comunicazioni rimarranno completamente sospese fino a quando Israele non interromperà immediatamente le sue operazioni militari sia a Gaza che in Libano. Inoltre chiedono il ritiro completo di Israele dai territori occupati in Libano, affermando che non ci saranno ulteriori discussioni fino a quando le condizioni dell'Iran e del più ampio fronte di resistenza non saranno pienamente soddisfatte. In concomitanza con la sospensione diplomatica si evidenzia una determinazione coordinata da parte delle forze armate iraniane dell'asse della resistenza a intensificare l'azione militare. Secondo l'agenzia di stampa Tasnin, l'Iran e i suoi alleati regionali stanno pianificando di imporre un blocco totale dello strategico stretto di Hormuz e attivare fronti operativi alternativi, tra cui lo stretto di Bab al-Mandab, specificamente per penalizzare Israele e i suoi sostenitori internazionali.

Ma il conflitto tra Israele e Libano non è cominciato nel 2024, neanche nel 2006, ha radici che risalgono alla fondazione dello Stato di Israele nel 1948 e si è sviluppato attraverso invasioni, occupazioni, accordi sistematicamente disattesi e cicli di escalation che hanno colpito in modo sistematico la popolazione civile libanese. Capire questo conflitto significa capire chi sono gli attori in campo, cosa li ha prodotti e quali meccanismi giuridici vengono violati ogni volta che la guerra torna ad accelerare.

Il nodo originario del conflitto israelo-libanese è strettamente legato alla questione palestinese. Con la guerra del 1948 e la nascita dello Stato di Israele, circa 750.000 palestinesi furono costretti a fuggire dalle proprie case in quello che è conosciuto come la Nakba, la catastrofe. Una parte significativa di questi rifugiati trovò riparo in Libano, dove nel tempo si consolidarono campi profughi permanenti che avrebbero profondamente alterato gli equilibri anche solo demografici e ovviamente politici del paese.

Nel 1968 l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, iniziò a condurre operazioni militari contro Israele dal territorio libanese. Israele rispose con raid aerei e operazioni di terra, portando a un progressivo deterioramento della sovranità statale libanese nel sud del paese. Nel 1978 l'esercito israeliano invase il Libano meridionale con l'operazione Litani, con l'obiettivo dichiarato di eliminare le basi dell'OLP. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU rispose adottando la risoluzione 425 che chiedeva il ritiro immediato delle forze israeliane e istituiva la missione UNIFIL nel sud del Libano. Israele però non si ritirò completamente.

Nel giugno 1982 Israele lanciò una seconda invasione su larga scala, penetrando fino a Beirut e rimanendo nel Libano meridionale per 18 anni. Fu durante questa occupazione prolungata che emerse Hezbollah. Hezbollah nasce nel 1982 come risposta diretta all'occupazione israeliana del Libano meridionale con il sostegno politico, finanziario e militare dell'Iran e della Siria. Il suo nome significa Partito di Dio in arabo. Non male, come santino elettorale.

Quindi dicevamo, Hezbollah significa Partito di Dio, è un'organizzazione politica, militare e sociale che nel corso dei decenni ha costruito un radicamento profondo nel sud del Libano attraverso la costruzione di scuole, ospedali e reti assistenziali, oltre a una struttura militare parallela a quella dello Stato libanese. Come vi dicevo, cercherò nel tempo che abbiamo a disposizione, ne avremo un po' più del solito oggi perché Universo Sonoro non andrà in onda, cercherò di leggervi alcune parti di questo testo che ho qui con me, Hezbollah, storia del Partito di Dio, edito da Mimesis. Insomma, comprendere Hezbollah significa non ridurlo a una sola delle sue molte dimensioni che elencavo prima. Sì, è una milizia armata, ma è anche il principale partito politico della comunità sciita libanese, che ha una rappresentanza parlamentare e ministeriale. È anche un attore politico con una propria base di consenso e interessi radicati nella politica libanese, e proprio questa complessità è, diciamo, parte integrante del conflitto. Israele ha sempre giustificato le proprie operazioni militari in Libano come una risposta al pericolo rappresentato da Hezbollah, e però le operazioni israeliane hanno sempre colpito sistematicamente la popolazione civile, le infrastrutture e le istituzioni del paese. Nel maggio 2000, quando Israele si ritirò dal Libano meridionale dopo 22 anni di occupazione, vi dicevo prima, c'era stata nel 78 l'inizio dell'invasione del Libano meridionale e nel 1982 una seconda invasione su larga scala che arrivò fino a Beirut. Ecco, quando Israele nel 2000 si ritirò dal Libano dopo quindi 22 anni di occupazione, Hezbollah giustamente rivendicò quella ritirata come una vittoria militare propria, consolidando il proprio consenso nella comunità sciita, ma non solo, perché insomma nessuno in Libano piaceva l'occupazione israeliana. Vi dico rapidamente altre due o tre cose importanti sulle guerre, sulle operazioni militari, sulle guerre israeliane in Libano. Poi ci metteremo in contatto con una compagna che vive a Beirut e ci faremo raccontare la situazione attuale, e poi cercheremo di riprendere in maniera un po' più circostanziata questi spunti, che è questa cronologia che vi sto buttando lì adesso un po' in fretta. Nell'estate del 2006, dopo il sequestro di due soldati israeliani da parte di Hezbollah, Israele lanciò un'offensiva militare che causò più di 1200 morti tra i civili libanesi, moltissimi feriti, di nuovo la distruzione di infrastrutture critiche in tutto il paese. Il conflitto si concluse con un'altra risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU che chiedeva il disarmo delle milizie non statali, quindi di Hezbollah, il ritiro israeliano e il dispiegamento dell'esercito libanese, quindi non quello di Hezbollah ma quello proprio regolare, diciamo, dello Stato del Libano, e il rafforzamento della missione UNIFIL, appunto la missione ONU in Libano. Questa risoluzione non fu mai pienamente attuata, Hezbollah non si disarmò, Israele continuò a violare regolarmente lo spazio aereo libanese e le tensioni rimasero strutturali. Dopo il 7 ottobre del 2023 e l'inizio dell'offensiva israeliana a Gaza, Hezbollah aprì un fronte di sostegno nel nord di Israele, lanciando razzi verso Israele, la parte settentrionale di Israele. Andiamo a vedere i danni per la popolazione civile di quest'ultimissima. Abbiamo visto tutta la storia del Libano dalla creazione dello Stato di Israele, praticamente con una continua confrontazione con l'esercito israeliano. Andiamo a vedere i danni alla popolazione civile di questi ultimi anni. Dal 2024 Israele ha danneggiato reti idriche in Libano, da cui dipendevano 500.000 di persone, e facendo questo ha aumentato il rischio di epidemie e ha compromesso le capacità delle comunità locali libanesi di produrre i propri mezzi di sussistenza.
ogni volta che organizzazioni non governative riescono a restituire acqua a comunità rimaste senza acqua per mesi, gli impianti vengono nuovamente, quelli appena ricostruiti, vengono nuovamente colpiti da Israele, il che appunto ci fa pensare che sia proprio semplicemente una sistematica arma di guerra, quella di privare la popolazione dell'acqua. Nel marzo del 2026 la situazione è precipitata ulteriormente, qualche mese fa, vi ricorderete, in 4 giorni le forze israeliane hanno compiuto dei fortissimi bombardamenti nella valle della Bekaa.

Siccome stiamo parlando di acqua, stiamo parlando dell'offensiva israeliana in Libano, non possiamo dimenticarci di Gaza. Sappiamo che anche prima dell'ultima offensiva israeliana nella striscia la disponibilità di acqua per persona era comunque inferiore ai 5 litri al giorno contro il minimo internazionale dei 15 litri fissato dagli standard di igiene, salute, quindi è proprio la soglia minima. Per dirvi, insomma, solo per parlare delle strutture collegate all'acqua, gli ultimi dati che sto prendendo dal sito di Oxfam risalgono al giugno 2024, il 90% dei pozzi di Gaza City risulta distrutto, il 100% degli impianti di desalinizzazione dell'acqua è fuori servizio, il 70% delle pompe fognarie è stato distrutto e il 100% degli impianti di trattamento delle acque reflue non è più funzionanti. I laboratori di analisi dell'acqua sono stati tutti distrutti dall'esercito israeliano e le forniture di emergenza sono bloccate da mesi e anni ormai dalle restrizioni israeliane.

Allora, abbiamo tenuto di sottofondo in questa così rapidissima scorsa delle ultime operazioni militari israeliane in Libano, Yasmin Hamdan con questo album I Remember, I Forget, di cui vi ho fatto anche sentire la canzone appunto che dà titolo all'album. Ora vi faccio ascoltare qualcosa di completamente diverso ed è la terza canzone di un album interessantissimo che si chiama La Bombe, che è il primo album di una band libanese. Oggi vi ho detto ascolteremo principalmente musica libanese, che e loro si chiamano i Great Departed. Il gruppo è un gruppo di Beirut e questo titolo La Bombe, che è appunto dal nome all'album, è anche il nome degli spettacoli che hanno tenuto per 2 anni nella metro di Beirut al Medina, insomma giusto per far capire che tipo di metropoli è Beirut. Ora sentirete che bombetta è quest'album. E mentre io appunto faccio partire la terza canzone, che si intitola San Baghdadi Celebrations, mi metto in contatto con una compagna che vive in Libano.

0: Allora, ci stiamo ascoltando questo album La Bomb libanese dalle 12, abbiamo ascoltato solo gruppi libanesi e oggi vi ho detto parliamo di Libano. Vi avevo anche anticipato che avremmo avuto al telefono una compagna che vive in Libano, effettivamente siamo collegate, quindi intanto ti ringrazio moltissimo per la tua disponibilità.
1: Ciao Libetta, saluto a tutti e tutte.
0: Allora, prima di tutto ti chiedo di aggiornarci sugli avanzamenti israeliani nel territorio libanese, sullo sfollamento di oltre 1 milione di persone, insomma, com'è la situazione lì?
1: Allora, dalla scorsa settimana qua in Libano abbiamo visto intensificarsi delle operazioni israeliane in Libano, che di fatto non sono mai cessate, nonostante sia stato firmato un cessate il fuoco il 17 aprile, però appunto le operazioni erano continuate con minore intensità. Dalla scorsa settimana invece c'è stato un intensificarsi degli attacchi israeliani, con anche un attacco mirato giovedì sulla periferia di Beirut, che mirava a eliminare un comandante di Hezbollah, attacco che poi appunto ha invece ucciso dei civili, come spesso succede. Questi, insomma, c'è stato anche un avanzamento delle truppe israeliane, anche delle incursioni fino a raggiungere delle aree anche che si trovano a 15 chilometri dal confine tra Libano e Israele, come per esempio il forte di Bufor, che si trova insomma a 15 chilometri dal confine, molto vicino alla città di Nabatieh. E questa rinnovata intensificazione degli attacchi è coincisa un po' con quello che è stata anche la ripresa e l'avanzamento stallo, insomma, dei negoziati tra gli Stati Uniti e l'Iran, ma anche tra appunto il Libano e Israele. Al momento le truppe di occupazione israeliana si trovano in una zona cuscinetto che è stata definita da una linea gialla, che si trova una decina di chilometri oltre il confine israeliano. In questa zona qua appunto le truppe israeliane sono presenti e ci sono diverse aree in cui ci sono scontri aperti con le milizie di Hezbollah. Oltre a questa zona, appunto, si tratta più di incursioni più che presenza vera e propria, però appunto sono sempre più frequenti. All'inizio le forze di occupazione israeliane, l'esercito israeliano, avevano detto che tutta la popolazione libanese si sarebbe dovuta ritirare al nord del fiume Litani, che si trova a 30 km dal confine libanese, ma in questi giorni in realtà ha rinnovato non solo questo ordine di evacuazione, che poi non è altro che ordine poi di demolizione di bombardamento di tutta l'area, ma anche della zona che si trova a nord del fiume Zahrani, che invece è a 40 km dal confine con Israele. Quindi di fatto appunto questa settimana le truppe israeliane sono avanzate parecchio, anche andando ad occupare delle aree che non occupavano da 26 anni, cioè da 2000, quando si erano ritirati dalla seconda occupazione che era durata appunto dall'82 al 2000.
0: Allora, intanto scusami.
1: Ah sì, scusa, Lisetta, aggiungo solo un'altra cosa, che ieri di fatto poi ci sono state delle rinnovate minacce anche su Beirut, perché dal 17 aprile, da quando è stato firmato questo cessate il fuoco, che poi non è stato di fatto rispettato, però la città di Beirut era stata risparmiata da pesanti attacchi che invece c'erano stati durante i mesi di marzo e aprile. E ieri ci siamo svegliati con questa notizia di Netanyahu, che diceva che invece avrebbero colpito la periferia di Beirut se gli attacchi di Hezbollah sul nord di Israele non avessero cessato. E quindi c'è stata di nuovo una evacuazione di massa, solamente di massa, di alcune zone della città, e poi di fatto insomma, tramite i negoziati che hanno visto anche la presenza chiaramente di Trump come intermediario, poi è stato, come dire, messo in pausa o comunque per adesso ritirato questa possibilità che riprendano anche i bombardamenti su Beirut.
0: Infatti quello che ti volevo chiedere proprio era come si vive a Beirut la guerra.
1: Beh, di fatto dipende molto chiaramente dalle aree in cui uno vive, però a livello di pressione e violenza psicologica è sicuramente uno degli aspetti più presenti e anche invalidanti, nel senso che viviamo costantemente con il rumore dei droni sopra le nostre teste 24/7 e anche spesso rumore di jet israeliani o anche talvolta con rumore di questi sonic boom che sono appunto quando gli aerei oltrepassano il muro del suono e quindi provocano queste esplosioni fortissime che assomigliano molto a dei bombardamenti. In tutto il Libano comunque continuano ad esserci quasi 1 milione di sfollati, che sono la maggior parte hanno trovato rifugio insomma tra le zone del Monte Libano e quindi anche Beirut, e quindi appunto oltre essere sotto un ordine di evacuazione continuo tutta la periferia meridionale di Beirut, quindi tutte le persone che vivono in quell'area, che sono quasi 500.000, essere sfollati all'interno della città. Ci sono anche sfollati che provengono fuori da altre aree del Libano, e molti di questi non possono accedere ai rifugi istituzionali che il governo libanese ha aperto, perché è necessario registrarsi. Alcuni di loro per diversi motivi non vogliono registrarsi, ma ci sono anche molte persone che non possono accedere in quanto non sono libanesi ma di altra nazionalità, quali siriani o lavoratori, lavoratrici migranti. Quindi di fatto ci sono molte aree della città che sono vuote, appunto la periferia meridionale, in cui la gente di fatto non è ancora tornata perché è molto, molto spaventata e comunque anche massicciamente distrutta. E altre zone invece che sono sovrappopolate e si vedono proprio tende per strada in alcuni parchi, in alcune aree lungomare. Ma la cosa assurda che sta succedendo è che il governo libanese vuole cacciare queste persone, soprattutto con l'arrivo insomma dell'estate, della stagione turistica, e mandarle allo stadio, che è un altro punto che è stato aperto per accogliere appunto gli sfollati, però di fatto è un po' un rimpallarsi delle responsabilità. Di fatto ci sono molti meno posti o appunto rifugi di quelle che sono le persone sfollate, e di fatto i criteri di accettazione dentro queste strutture sono molto rigidi e non rispecchiano chiaramente quella che invece è la popolazione libanese sfollata.
0: Ti ringrazio tantissimo per averci dato questo quadro. Stavo proprio pensando sia ieri che stamattina, prima della nostra diretta, appunto, siccome leggeremo tra un po' alcuni passi di un libro il cui titolo è Hezbollah, storia del partito di Dio, e in questo libro ovviamente bisogna a un certo punto mettere l'inizio della storia di Hezbollah, no? E la scelta dell'autore la fa risalire al 48, cioè, anche se l'organizzazione nasce dopo, negli anni 80, perché il 48 è la data ovviamente dello sfollamento dei palestinesi, il primo, verso il Libano del Sud, cui sono seguite diverse altre ondate di spostamenti di persone e organizzazioni palestinesi nel sud del Libano. E quindi volevo proprio chiederti, no, le persone che hanno ricevuto un ordine di evacuazione dal sud del Libano, magari le loro case non esistono più, perché come dici tu, no, un ordine di evacuazione poi è di fatto un ordine di demolizione delle case, dove vanno e come vivono? E in parte mi hai già risposto, però la tua risposta mi ha anche dato degli spunti, quindi andrò un pochino avanti in questa lunga domanda e ti chiedo, perché quello che dici è molto evocativo, no? A Beirut ci sono dei bombardamenti, ci sono stati in delle zone molto precise, che sono quelle immagino a maggioranza sciita, ci sono invece delle zone che sono sovrappopolate perché la popolazione va lì, lo Stato libanese non ha a disposizione rifugi sufficienti per tutta la popolazione, quindi si innescano, no, tutto quel sistema di privilegi secondo appunto la cittadinanza, la residenza, quello che ci stavi dicendo. Però ti chiedo adesso un attimo, no, siccome abbiamo un po' di tempo, di provare a metterti nei panni di chi non è mai stato a Beirut e di raccontarci un po', a partire appunto dalla guerra, dallo sfollamento, da quello che sta capitando ora, com'è fatta la città. E prendo un attimo in prestito le parole di questo Joseph Chami, che descrive Beirut quando parla della guerra civile in realtà libanese, e ne parla come di una guerra contro Beirut. Leggo una piccola parte, così provo a iniziare questo discorso magari un po' legato all'urbanistica, al passato coloniale della città, e dice: il centro aveva un suo stile urbanistico e architettonico che potremmo definire promiscuo. C'erano i classici mercati arabi, i souk, ma anche i palazzi con affaccio dall'area europea, e la mappa urbana era fatta un po' sullo stile della casba, ma anche da grandi arterie o strade all'europea. In più c'era uno stile architettonico ottomano ispirato anche a modelli europei. I più identitaristi, come certi miliziani della destra cristiana, e qua appunto sta parlando delle varie fazioni nella guerra civile, non apprezzavano questo stile promiscuo, volevano una scelta più nettamente europea. Dunque un pezzo di questa guerra civile è stata la guerra del centro libanese e la sua identità mista e promiscua. E poi finisce dicendo: questa guerra, a pensarci bene, ha un precedente che risale al tempo del colonialismo francese, quando si tentò di impiantare sul centro cittadino di Beirut una novità assoluta, plus dell'étoile. Così, ci vuoi raccontare un po' la città di Beirut, il suo passato e come queste divisioni oggi vengono in qualche modo ripercorse attraverso lo sfollamento e la guerra?
1: Sì, tanto grazie innanzitutto di aver nominato i palestinesi, che non avevo nominato io, insieme chiaramente tutte quelle persone di nazionalità diversa da quella libanese che non hanno accesso supporto istituzionale in questo momento, ma che non ce l'avevano neanche prima. E chiaramente nella zona meridionale del Libano sono presenti almeno 4 campi palestinesi, 3 a Tiro e 1 a Saida, e in queste settimane Tiro tra l'altro è sotto dei bombardamenti molto pesanti, e questi campi hanno ricevuto gli ordini di evacuazione ormai da diverse settimane, e quindi di fatto comunque sono costrette anche queste persone alla fuga da un luogo comunque già abbastanza ostile, che appunto era la forma del campo palestinese, che spesso è anche circondato da muri e checkpoint, e appunto nell'urbanistica di cui parlavi tu è anche abbastanza riconoscibile come qualcosa che viene appunto separato da invece la città libanese, diciamo, originaria. Di fatto quello che leggevi appunto rappresenta un po' le diverse stratificazioni di eventi che ha vissuto il Libano. Beirut ha un centro città molto particolare, nel senso che è piuttosto vuoto, molto moderno, anche se mantiene delle architetture ottomane e di stampo francese, come appunto la famosa piazza dell'Étoile, dove si trova il Parlamento, ma è di fatto un luogo veramente poco accessibile ai più. È un luogo, è un'area della città che fu pesantemente bombardata durante la guerra civile, a eccezione appunto di pochi palazzi. E di fatto poi fu soggetta a una massiccia campagna di speculazione edilizia da parte di quello che poi fu premier Hariri, Rafik Hariri, poi ammazzato in un attentato nel 2005. Insomma, un po' da self-made man che aveva vissuto in Arabia Saudita, tornò dopo la fine della guerra civile nell'89 e decise di ricostruire il centro di Beirut, che era stato distrutto. Questo chiaramente provocò anche la facciata di tutte quelle persone che erano rimaste in quella zona lì, che vivevano in case magari anche storiche, e di fatto furono cacciati. Fu demolita la maggior parte di quest'area e ricostruita in modo simile a quello che possono essere alcune città del Golfo. Quindi grattacieli super lussuosi e appunto palazzoni, e però di fatto appunto inaccessibile al più. Questo è il centro della città, sono iconici quelli che vengono chiamati i Beirut Souk. Souk è la parola in arabo usata per il mercato, che è un centro commerciale. È la prima volta che uno si reca in questo posto, pensa di trovare appunto un souk storico, antico, negozi che vendono cose tipiche, invece è un centro commerciale, c'è cioè Zara, Lacoste, eccetera. E quindi appunto questo è quello che viene chiamato downtown. E poi ci sono dei quartieri più residenziali, man mano che si allontana anche dal lungomare, che sono in modo variabile a maggioranza cristiana o sunnita o sciita, fino appunto ad arrivare poi alla zona più esterna, meridionale, che è conosciuta come Dahiyeh, che è una zona densamente popolata, residenziale. Spesso viene definita la roccaforte di Hezbollah, e non c'è niente di più, insomma, sbagliato di definire un'area appunto che ospita quasi mezzo milione di cittadine e cittadini come la roccaforte di una milizia, perché di fatto appunto è un'area residenziale in cui ci vive tantissima gente. E poi chiaramente all'interno della città ci sono i campi palestinesi come Shatila, Burj El Barajne e Mare Elias, sono comunque in zone limitrofe, e alcuni sono, insomma, si può entrare liberamente, altri sono più presidiati, però di fatto sono aree comunque tenute abbastanza al di fuori di quello che è la municipalità di Beirut. Non sono neanche inclusi in quella che è la municipalità di Beirut, e spesso ci sono anche tanti libanesi che non ci sono mai stati.
0: E allora ti ringrazio molto per questo quadro e torno un attimo sulla questione che hai sollevato adesso su Daie, no? Quindi quartiere popoloso, popolare e chiamato sempre, almeno nei giornali italiani, roccaforte di Hezbollah, cioè in genere proprio virgola, no? Quello. Netanyahu... Netanyahu da poco ha rilasciato una dichiarazione in cui, rivolgendosi alla popolazione libanese, diceva: ve la ricordate Beirut quando era la perla del Medio Oriente, no? E poi ha dato insomma tutta la colpa di quanto stava avvenendo, cioè nei suoi bombardamenti, non chiaramente a se stesso, al proprio esercito, alle proprie scelte, ma a Hezbollah, appunto. E quindi ti chiedo, qual è in questo momento il livello di popolarità di Hezbollah? È una domanda difficile, mi rendo conto, dipenderà molto dal, no, dalle persone, però magari riusciamo anche sì. Così a dare ragione delle divisioni interne alla società libanese.
1: Sì, chiaramente dipende molto dalla comunità a cui si chiede, per motivi storici legati alla guerra civile, chiaramente. Per esempio la comunità cristiana non ha mai avuto simpatie verso Hezbollah, tra la popolazione sciita sicuramente ha perso numerosi consensi, ma di fatto io credo che rimanga ancora piuttosto popolare, anche perché secondo me quello che bisogna ricordare e che negli anni, cioè dalla creazione di Hezbollah, insomma, Hezbollah era un movimento sociale, quindi si occupava più di welfare, non era un partito, e di fatto quindi ci sono aree del Libano, soprattutto appunto al sud, ma anche nella valle della Bekaa, nel governatorato di Balb e Hermel, che sono state per anni supportate da Hezbollah, quindi attraverso l'accesso all'educazione, alla sanità, un supporto anche agli affitti, insomma, proprio come se fosse parte del welfare. Poi si è evoluto, quindi è diventato un partito, però anche chiaramente tramite i fondi e il supporto iraniano ci sono delle aree intere del paese che sono sempre state supportate dall'Iran o da Hezbollah direttamente, e quindi io penso che lì il consenso rimarrà insomma sempre piuttosto presente, perché di fatto sono comunità che non hanno mai visto un altro supporto rispetto, cioè diverso da questo qua. Poi chiaramente anche la questione della deterrenza, Hezbollah è una milizia che è più forte dell'esercito libanese, quindi di fatto ha svolto negli anni quello che l'esercito libanese non ha mai voluto o potuto fare per diverse ragioni, tra le quali anche che venisse dato per scontato che quel ruolo lì fosse affidato a Hezbollah, e quindi di fatto anche la posizione di Hezbollah come unico attore capace o comunque insomma con
0: anche con la volontà
1: di fermare l'occupazione sinistra.
0: Benissimo, guarda, mi hai dato una serie di spunti proprio molto utili, perché adesso andremo proprio a riguardare un po' la storia di Hezbollah, la storia del sud del Libano e anche per comprendere appunto questa natura così frammentata del Libano e quindi anche il ruolo della comunità sciita all'interno di questo particolarissimo sistema che è quello libanese. Io ti ringrazio tantissimo, ti chiedo se ci sono altre cose secondo te importanti da aggiungere?
1: No, non direi. Prima avevamo un po' accennato ai negoziati, di fatto ieri è iniziato il quarto ciclo di incontri tra come il libanese e quello israeliano al Pentagono, però ancora non, insomma, non sono traterate notizie, però insomma appunto continuano ad andare avanti questi negoziati e vedremo nei prossimi giorni insomma gli outcome di queste conversazioni.
0: Sì, allora magari io spero che ci potremo anche risentire, dare aggiornamenti e chissà magari anche più positivi di questi. Nel frattempo ti ringrazio moltissimo.
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: Ciao.

Abbiamo fatto una diretta direttamente con Beirut, forse è il caso di alleggerire un pochino, insomma, perché i discorsi fatti chiaramente sono, cioè, portano con sé il loro giusto peso specifico, e quindi per alleggerire un pochino metto un altro gruppo libanese, ma questa volta un po' più leggero. Loro sono i Soap Kills, la prima canzone che vi faccio ascoltare è Chef Duck.

allora andiamo a vedere come il libro che vi dicevo prima, Hezbollah, la storia del partito di Dio, così presenta la storia dello Stato libanese. E inizia così: provincia dell'impero ottomano prima, sottoposta a mandato francese poi e infine stato formalmente indipendente, il Libano ha cercato di riaffermare durante la sua travagliata storia la preziosa indipendenza conquistata nei primi anni 40, senza tuttavia riuscire forse mai a goderne realmente, esposto come è stato alle costanti influenze e ingerenze straniere. Ogni nazione estera, Francia, Siria, Stati Uniti e non ultima Israele, che avesse avuto qualche forma di interesse nel paese, ha provato, spesse volte con successo, a trasformare Beirut nel proprio giardino di casa. La politica libanese ha costantemente ripetuto a se stessa che la maggiore forza del Libano consisteva proprio nella sua debolezza, nel convincimento che un atteggiamento permissivo in politica internazionale avrebbe protetto il paese dalle mire straniere. Beirut ha più volte provato a presentarsi come una città diversa da ciò che effettivamente era. La capitale del Libano si è proposta in più occasioni al mondo del capitalismo occidentale come il centro degli affari internazionali, il luogo ideale dove investire capitali, millantando una neutralità e un'estraneità nei confronti delle politiche regionali mai sufficientemente credibile. Non a caso, molti hanno ribattezzato più volte, e sempre a torto, il Libano come la Svizzera del Medio Oriente.

La presunta neutralità libanese, garantita da una frammentazione interna su base religiosa marcatamente accentuata, poggiava su basi decisamente fragili, dove le varie peculiarità confessionali non sono mai state interpretate in favore di una condivisa politica statale, ma piuttosto seguendo gli interessi delle singole specifiche comunità. Stante questa mappa sociodemografica, risulterà quasi inevitabile che il Libano sia stato storicamente sottoposto a interessi di poteri esterni che ne hanno da sempre determinate le logiche di potere interne. Le ingerenze di diplomazie straniere, di eserciti e di lobby di vario genere sembrano almeno essere diventate parte integrante della struttura statale libanese, o ancora peggio, fattori ineluttabili e inamovibili ai quali la politica libanese si è prima arresa e poi adattata. E andiamo a vedere appunto questo strano, particolarissimo sistema di confessione religiosa all'interno della struttura anche amministrativa dello Stato libanese, e lo facciamo andando a vedere i dati dell'unico censimento di tutta la storia dello Stato libanese, che risale al 1932. Secondo i dati riportati, il censimento del 1932 rivelò che su un totale della popolazione pari ai tempi del 1932, ovviamente nel frattempo è molto aumentata e molto cambiata, però per dare un quadro, circa 1.050.000 cittadini libanesi, il 58% era appartenente alla componente cristiana, e di questi i cristiani maroniti rappresentavano il 33%, mentre il restante veniva definito come popolazione non cristiana, ed era così composto: 18% musulmani sunniti, 15% musulmani sciiti, 6% drusi e una parte residua riservata ad altre confessioni minori. Secondo appunto questa tabella, che è proposta da un testo di Rania Maghdabi, vi ricordo, il 1932, il Libano era ancora, no, una colonia francese, e quindi le cose sono molto cambiate da allora, però comunque se dobbiamo contare le prime tre comunità libanesi in ordine decrescente di peso demografico, troviamo in cima i cristiani maroniti, poi i musulmani sunniti e come terzi rappresentati demograficamente i musulmani sciiti, i quali nel 1932 superavano di poco le 150.000 unità.

Continuiamo con la lettura. Dice l'autore: pur consapevole dell'impossibilità di trattare in questo lavoro con modalità esaustive la complessa e travagliata storia del Libano, al fine di raggiungere una maggiore comprensione delle radici di Hezbollah, ci sembra necessario fornire un quadro panoramico della realtà sciita prima della nascita del Partito di Dio. Occorre prima di tutto osservare che, a differenza della borghesia sunnita e maronita, gli sciiti erano per lo più braccianti e mezzadri sottomessi all'indiscusso potere degli Zuama, ossia, chi sono questi Zuama? Ricchissimi latifondisti che sfruttavano, sottopagandolo, il lavoro dei contadini delle campagne libanesi. Un sistema feudale in tutto e per tutto, dove poche famiglie sciite di alto rango fungevano da intermediarie fra le masse popolari e lo Stato, facendosi in via teorica garanti degli interessi di queste masse popolari nei confronti dello Stato libanese. In realtà, in quanto forze reazionarie e chiaramente conservatrici di un prezioso status quo che assicurava loro privilegi e potere, le sei grandi famiglie sciite si impegnavano al raggiungimento esclusivo dei loro scopi senza curarsi delle reali necessità delle masse. Una condizione invero molto simile a quella vissuta dai palestinesi. Sfruttati gli sciiti dai loro più ricchi concittadini e fratelli nella fede, dimenticati dalle strutture statali con le quali non avevano nessun tipo di contatto diretto, gli sciiti libanesi, o almeno la maggior parte di essi, si ritrovarono gioco forza costretti a emigrare dalle campagne e cercare una vita diversa nei maggiori centri urbani del paese, andando così a formare una nuova forma di sottoproletariato che costituirà il principale tessuto sociale dei suburbi libanesi, dei suburbs libanesi. Riguardo alla ricollocazione geografica, gli sciiti emigrarono soprattutto nei vari sobborghi di Beirut, stabilendosi in particolare in quelli situati nell'area meridionale della capitale, ma molti di loro si diressero anche verso i grandi centri del sud del paese, Jezzine, Sidone e Tiro.

Quindi abbiamo detto che gli sciiti emigrarono soprattutto in alcuni sobborghi della capitale Beirut e molti di loro si diressero anche verso i grandi centri del sud del paese. Il sud del Libano, chiamato Jabal Amil, è la regione d'origine degli sciiti libanesi, un'area che si estende per una lunghezza di 80 km ed è ne larga circa 40, schiacciata fra la valle della Bekaa, di cui ci parlava una compagna che vive a Beirut prima, e il mar Mediterraneo. Si tratta di una regione estremamente povera, la cui sussistenza dipendeva principalmente dalla monocultura del tabacco e poco altro. Una sorta di grande periferia del Libano, gestita fino agli anni 60 da grandi famiglie di latifondisti, dove i contadini erano oppressi dalla spropositata tassazione che gravava sui loro beni e avevano ben poca voce in capitolo nei rapporti con l'autorità centrale. A peggiorare queste già gravose condizioni di vita all'interno del Jabal Amil, cioè il sud del Libano, cominciò ad affluire a partire dal 1948, anno della Nakba, una corposa ondata di profughi palestinesi che cercarono riparo nel sud del Libano, dopo essere stati cacciati dalle loro case e dalle loro terre dalle forze militari del nascente Stato di Israele. Al pari di tutti gli altri paesi coinvolti nel conflitto del 1948, il Libano fu largamente interessato dal fenomeno migratorio causato dalla nascita di Israele. Furono circa 120.000 i palestinesi che si rifugiarono nelle città e nelle campagne libanesi. Non solo, il Libano stesso fu a sua volta direttamente travolto dallo sviluppo di Israele, rimettendoci di suo con perdite territoriali e umane. Nel corso della Nakba le forze sioniste occuparono 7 villaggi libanesi e il 30 e 31 ottobre compiono grandissimi massacri di civili, ancora nel 1948, in diversi villaggi, uccidendo 175 persone. Nella comunità sciita, almeno all'inizio di questa nuova fase, dopo il 48, andò sviluppandosi un sentimento di solidarietà e simpatia nei confronti dei rifugiati e dei profughi palestinesi, quasi a volersi identificare, dice l'autore, in un infelice quanto ineluttabile destino comune che le due comunità si trovavano costrette a condividere. Ciò creava un'alleanza di forze che causava non poche preoccupazioni ad Israele.

e passo all'operazione pace in Galilea, così definita, quante guerre si chiamano, operazione di pace del 67, e vi vado quindi a leggere appunto direttamente dal libro, in questo capitolo che si chiama Dalla rivoluzione islamica iraniana alla nascita di Hezbollah, e si legge così: il 1967 ebbe delle pesanti ripercussioni anche nel Libano, soprattutto per le conseguenze di quella breve e intensissima guerra, come ad esempio la nuova ondata di profughi palestinesi che trovò rifugio nel paese, contribuendo ad aggravare la già instabile situazione locale. La rinnovata e accresciuta presenza palestinese in Libano divenne negli anni a seguire un facile e invitante casus belli per lo Stato israeliano, tanto più che dal 1970 l'OLP, cioè l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, aveva stabilito il proprio quartier generale in Libano, nel sud del Libano, e usava quella come base per la guerriglia verso il nord di Israele. Israele, appunto, dice l'autore, senza volerci addentrare nella cronaca della guerra civile libanese, dobbiamo necessariamente fare cenno alle operazioni militari che Israele decise di attuare in Libano a partire dagli anni 70, perché saranno proprio le continue invasioni da parte di Tzahal, e Tzahal è il nome ebraico con cui viene indicato l'esercito israeliano, e le mire espansionistiche del governo israeliano, a fornire l'impulso decisivo, così ricostruisce appunto Marco Di Donato in questo libro, l'impulso decisivo per la nascita di Hezbollah.

Intanto ci stiamo continuando a sentire gli Soapkills. Non avevo guardato più il telefono della radio al 346-6673-263, ma ringrazio chi mi ha mandato un gruppo libanese. Adesso mettiamo gli Alif di sottofondo, grazie mille. Ci sentiamo ancora un paio di canzoni dai Soapkills e poi metteremo gli Alif. Nel frattempo, continuo con la lettura di questo libro. Siamo a partire, insomma, dalla dissoluzione dell'Impero Ottomano, poi siamo arrivati rapidamente al 67, cioè anno del

scusatemi, al 67 hanno, vabbè, della guerra dei sei giorni e di una serie di conseguenze che questa guerra ha avuto su tutti i paesi arabi e sulla popolazione palestinese. Comunque in quell'anno c'è una seconda grandissima ondata di immigrazione di persone palestinesi e dell'OLP verso il Libano, e inserisce insomma l'autore questa il 67 all'interno della cronologia della storia iraniana per questo motivo. E poi dice: la prima invasione pianificata del Libano risale al 78 da parte di Israele, ma fin dall'inizio degli anni 70 l'esercito israeliano aveva già dato avvio a molteplici operazioni militari all'interno del territorio libanese. E fornisce alcuni esempi. Nel febbraio del 73 mezzi aerotrasportati e forze anfibie attaccarono Tripoli nel nord del Libano, uccidendo 31 persone, quasi tutti civili, e distruggendo aule di scuole, cliniche ospedaliere e altri edifici in un raid autogiustificato come preventivo. Nel dicembre del 1975 aerei da guerra israeliani bombardarono e mitragliarono i campi dei rifugiati palestinesi e villaggi vicini

sono questi i primi anni 70, gli anni in cui nascono alcune armate volontarie di milizie antipalestinesi e cristiane. E poi nel 1975 inizia ufficialmente la guerra civile in Libano.

guerra civile in corso, il 14 marzo del 1978 inizia l'invasione di terra di Israele ai danni del Libano, ribattezzata Operazione Litani, che si configura come un ulteriore atto di un progetto ben strutturato che in realtà, come abbiamo visto, era iniziato già da alcuni anni. Lo scopo era creare una zona militarmente occupata sotto il controllo di Israele, dove le milizie cristiane falangiste fedeli al maggiore Saad Haddad, il cosiddetto esercito del Libano libero, che aggiungo, del quale potete trovare delle foto con le braccia tese e insomma di palese simpatie neonaziste, che sono appunto alleati in fretta e furia con Israele, ecco appunto dovevano creare con questa invasione, con questa operazione Litani, una zona sotto controllo di queste milizie cristiane falangiste.

Si dice questa invasione rappresentò solo l'inizio di un'occupazione in piena regola che sarebbe durata fino al 2000. La risoluzione ONU 425, emessa appena 5 giorni dopo l'inizio delle ostilità da parte di Israele, riuscì a bloccare le azioni belliche ma non a ottenere il ritiro completo delle truppe israeliane. Israele e le milizie cristiane falangiste rimasero infatti di stanza in 500 km quadrati di territorio, occupando in aperta violazione della risoluzione ONU 425-61 fra città e villaggi libanesi fino all'anno 2000.

Quindi con l'operazione Litani Israele entra, interviene nel pieno della guerra civile libanese, provando a guidare appunto le fazioni interne del paese, soprattutto garantendo grande supporto alle forze falangiste cristiane che insomma diventano più influenti e potenti proprio con l'appoggio di Israele. Bisogna dire così, per amore di verità, che anche la Siria intervenne nel pieno di questa guerra civile.

Però cerchiamo, non si potrebbe mai, cioè, sarebbe difficile anche con la mancanza di un universo sonoro, così raccontare tutta quanta la storia del Libano. Saltiamo quindi al 6 giugno del 1982, anno in cui lo Stato israeliano decide di portare a termine quanto aveva iniziato 4 anni prima con l'operazione Litani. Ricordiamo che Litani è il nome di un fiume e quindi l'operazione Litani doveva assicurare il controllo israeliano con gli alleati israeliani, i cristiani falangisti, fino appunto a questo fiume che ci diceva prima la compagna che vive a Beirut, si trova a 30 km a nord dal confine con Israele. E appunto nell'82 il ministro della difesa, allora ministro della difesa Ariel Sharon, inizia una nuova invasione del Libano. La visione di Sharon riguardo al nuovo ordine regionale, gli israeliani vogliono sempre imporre il loro ordine nella regione, comprendeva quindi un Libano che doveva essere cristiano sotto la guida di Bashir Gemayel, che è un nazista in piena regola, poi una West Bank, la Cisgiordania occupata da Israele. I palestinesi dovevano essere mandati in Giordania. Il 6 giugno del 1982 l'esercito israeliano dà inizio alla sua invasione del Libano per tradurre nella pratica questa visione.

0: خفوا من الريح.
1: Ovviamente nessuno degli obiettivi che ho detto prima fu esplicitamente proclamato da Israele, che preferì giustificare la sua operazione militare con le solite scuse, quindi annientare la presenza dell'OLP, in questo caso di Arafat, nel sud del Libano per impedire alle milizie di palestinesi di portare attacchi contro il nord del Libano. Ma a dispetto delle dichiarazioni ufficiali, fu chiaro da subito come lo scopo ultimo degli sforzi militari israeliani fosse proprio quello di arrivare a Beirut. La capitale fu posta sotto assedio per 6 mesi. La fin troppo frammentata e disorganizzata resistenza locale, inclusa anche la frangia dei guerriglieri di Fatah, non riuscì a porre nessun freno all'avanzata israeliana e fu liquidata in pochi drammatici mesi, durante i quali i libanesi assistettero, per larga parte impotenti, alla materializzazione dei progetti israeliani.

Allora, abbiamo raccolto il suggerimento di un ascoltatore o un'ascoltatrice che mi ha suggerito un album di questa band libanese che non conoscevo. Loro sono gli Alif, anche loro da Beirut. Allora, siamo arrivati in questa storia del Libano al 1982. Aspetta che squilla il telefono.

Allora, vi dicevo, leggendo il testo sulla storia di Hezbollah, abbiamo anche parlato della storia del Libano, abbiamo parlato quindi, così ovviamente per sommi capi, siamo arrivati al 1982, data in cui in maniera prepotente Israele entra nella guerra civile libanese, penetra in profondità nel territorio libanese, arriva fino a Beirut, ed è del 1982 anche il risale a quell'anno il massacro di Sabra e Shatila. Prima, quando stavamo parlando dei campi profughi e dei campi profughi palestinesi, si è fatto riferimento al campo di Shatila, una storia, una delle tante tragedie che costellano la storia, dei civili palestinesi e dei sciiti libanesi, che appunto si trovavano in questi campi profughi vicino a Beirut. E vi leggo proprio la storia del massacro di Sabra e Shatila di ormai 44 anni fa. Allora, il 16 settembre di 40 anni fa, questo articolo risale a qualche anno fa appunto, le milizie cristiane libanesi uccisero un numero mai precisato di civili palestinesi e di sciiti libanesi che si trovavano nei campi profughi di Sabra e Shatila, vicino a Beirut, con la complicità dell'esercito israeliano. Il giornalista britannico Robert Fisk fu tra i primi ad arrivare dopo il massacro, e in un famoso reportage lo definì immediatamente un crimine di guerra. Il massacro di Sabra e Shatila si inseriva nel contesto più ampio della guerra civile libanese, iniziata a metà degli anni 70. Fino a quel momento il Libano era il paese più ricco, moderno e laico di tutto il Medio Oriente. Era considerato una sorta di modello, visto che entro i suoi confini convivevano in maniera piuttosto pacifica sunniti, sciiti e cristiani, oltre a molte altre minoranze. Nel corso degli anni 70 il Libano venne attirato nell'orbita dei conflitti tra Israele, OLP e Siria. I vari gruppi etnici e religiosi del Libano cominciarono dunque a formare milizie appoggiate dai vari attori regionali e il paese entrò in un lungo periodo di guerra civile.

Nel 1976 la Lega Araba, un'organizzazione di coordinamento e collaborazione politica tra stati del Nord Africa e della penisola araba, approvò l'invio di una forza di pace composta in gran parte da truppe siriane, ma anche questo non servì a fermare gli scontri tra le milizie musulmane, che comprendevano anche gruppi palestinesi, e quelle cristiane alleate con Israele, come le falangi libanesi e l'esercito del Libano del Sud. Entrambi i gruppi per anni si scontrarono con violenza e commisero massacri contro i civili.

In quello stesso anno, dopo lunghe trattative, si arrivò a un accordo fra le parti, firmato il 19 agosto appunto del 1982. Prevedeva l'abbandono di Beirut da parte dell'OLP sotto la protezione di una forza multinazionale composta da statunitensi, francesi e italiani. L'esercito israeliano e le milizie alleate con Israele assicurarono che non avrebbero attaccato i palestinesi. Gli Stati Uniti ottennero l'assicurazione anche del primo ministro israeliano Begin e del presidente libanese Gemayel, che era stato da poco eletto figlio di Pierre Gemayel, uno dei fondatori delle falangi libanesi. Quindi questi sono appunto quelli che vi dicevo appoggiati da Israele. Il mandato della forza multinazionale sarebbe dovuto durare un mese, dal 21 agosto al 21 settembre. Serviva a garantire l'ordine durante il ritiro delle forze dell'OLP, quindi dell'Organizzazione di Liberazione della Palestina, da Beirut, e collaborare con l'esercito libanese per mettere in sicurezza tutta la zona delle operazioni. Cosa succede però? Che quando vengono a mancare i guerriglieri dell'OLP, e tra l'altro ci sono, sono scene veramente toccanti, quelle dei combattenti dell'OLP costretti ad abbandonare Beirut e quindi anche ad abbandonare le posizioni in Libano, ebbene il primo settembre l'evacuazione dell'OLP fu completata e poche ore dopo l'esercito israeliano e le milizie falangiste iniziarono a dispiegare le truppe intorno ai campi palestinesi del paese, andando contro l'accordo mediato dagli Stati Uniti. Il 3 settembre gli Stati Uniti ordinarono il ritiro delle loro forze, a cui seguì il ritiro dei contingenti francesi e italiani, e subito dopo le milizie cristiano-falangiste legate a Israele presero posizione nel quartiere di Bir Hassan di Beirut, ai margini dei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila, dove, secondo la versione dell'allora ministro della difesa israeliano Ariel Sharon, erano rimasti dei guerriglieri dell'OLP.

Due settimane dopo, Bashir Kemal e altri 26 membri delle falangi libanesi furono uccisi in un attentato durante nel loro quartier generale falangista. E la sera dello stesso giorno, Begin, primo ministro di Israele, e il ministro della difesa Ariel Sharon insieme ordinarono all'esercito israeliano di invadere Beirut, rompendo così definitivamente l'accordo. Gli israeliani cominciarono a militarizzare le zone intorno ai campi di Sabra e Shatila e presero il controllo di tutte le uscite. Il 16 settembre i miliziani delle falangi e dell'esercito del Libano del Sud, guidati da Eili Hubeika, entrarono nel campo e iniziarono a fare strage di civili. Il massacro durò due giorni, fino al 18 settembre, e l'esercito israeliano continuò a tenere circondato il campo tutto il tempo. I miliziani non commisero soltanto omicidi, ma anche stupri e altri atti brutali. Il numero esatto dei morti a oggi ancora non è chiaro. A seconda delle fonti, le stime riportano tra le 700 e le 3.500 persone. Già nel dicembre dello stesso anno, il 1982, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite condannò il massacro definendolo un atto di genocidio. Una commissione indipendente confermò le violazioni del diritto internazionale portate avanti da Israele in Libano, mentre la commissione istituita dal governo israeliano indicò come diretti responsabili del massacro i miliziani delle falangi, e quindi gli israeliani se ne lavavano in questo modo le mani. Ad ogni modo, nessuno venne processato per questo massacro.

0: Allora, stiamo ascoltando Yalif dietro un suggerimento di un ascoltatore o un'ascoltatrice. Oggi abbiamo ascoltato solo musica libanese. Siamo arrivati con insomma questa storia al massacro di Sabra e Shatila, ma sono le 13:47, insomma, come al solito alza bandiera non ce la faremo mai. Ci sono ovviamente tantissimi passaggi importanti nella storia del Libano, così per sommi capi, giusto per dare così un senso a questa cronologia, nel 90 esattamente finisce la guerra civile libanese, nel 92 Hezbollah decide di candidarsi e ottiene i primi seggi nel Parlamento libanese, nel 2000 Hezbollah riesce a far ritirare completamente le truppe israeliane dal Libano. E poi insomma ci sono altre ovviamente storie di incursioni raid israeliani in Libano per arrivare infine a questi ultimi anni, l'appoggio di Hezbollah ad Hamas e questi ultimi attacchi di cui abbiamo sentito anche il racconto dalla viva voce di una persona che appunto vive a Beirut. Che fare? Ammettere che non riusciremo ad andare oltre, raccomandarvi di rimanere agganciate alle libere frequenze di Radio Blackout, anche se sono tante le trasmissioni che oggi saltano, perché è festa. Questo era un assaggio di bobina, non mi sembra così invitante. Vi faccio ancora ascoltare ancora un'altra canzone di Dunana, Without Us.
1: استأصل جذورنا وهدم بيوتنا وجرم وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

Allora, abbiamo ascoltato Dunana, questo è il titolo di quest'ultima canzone, che significa Senza di noi. La rapper che canta in questa canzone si chiama Siba. Nel video Dunana ho riconosciuto chiaramente un quartiere berlinese, quello di Reichenendorf. Quindi rapper che vive a Berlino ma di origine siriana, questo suo rap anticolonialista appunto dice Senza di noi. Ringrazio chi mi ha scritto al 346-66-73-263. Mando ancora un fortissimo abbraccio a chi ci ascolta dal carcere delle Vallette di Torino, dal CPR di Corso Brunelleschi e dal carcere minorile del Ferrante Aporti di Torino.

0: Anzi, rapidamente vi leggo un po' di appuntamenti della settimana. Oggi ve lo dico, Porfido è chiuso, oggi pomeriggio non andateci, non è aperto, invece potete andare al Gabrio per l'antirap. Quindi barre, antisbarre, bellissimo titolo per un concerto in cui si alterneranno sul palco un sacco di grandi artists, tra cui DJ Nosci, RVI, Radial Sweet Attitude, DJ Trycatch, Digiuno, la mitica Pix, Sicala e Madi.
1: Distributore di musica commerciale.
0: E sempre oggi, 2 giugno, anche il 2 giugno dei Senza Patria, giornata di lotta antimilitarista, dalle 5 l'appuntamento per un presidio in piazza 18 dicembre dal titolo Disertiamo la guerra.
1: Area Bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno.
0: Sempre oggi, in strada del Barocchio, c'è una serata con concerti Bella Vita. Invece, per quanto riguarda domani, mi sembra che gli appuntamenti per oggi siano finiti. Sì, domani riapre per la consueta apertura pomeridiana Porfido, anche la Adistro e Seri Riot alla Federazione Anarchica Torinese. C'è la cena bella vitosa e bella stilosa al Mescal Squat. Domani c'è anche il primo dei 2 giorni in carretta. Quindi, quella, non so se avete già sentito la radio, Caretta Caretta in giro per la città, l'appuntamento per domani, mercoledì 3 giugno alle ore 18 al Giardino Pellegrino, e in caso di pioggia ci si sposta alla tettoia di Porta Palazzo. Domani ci sarà un dialogo con il collettivo Trickster sulle implicazioni didattiche e psichiche dell'intelligenza artificiale a scuola.

Sempre mercoledì sera c'è l'assemblea aperta di Food Not Bombs a Manituana. Giovedì ci sarà una cena vegana benefit per il collettivo Colpo allo Spazio Popolare Neruda.

E giovedì sarà anche la seconda delle due giornate in carretta per Radio Caretta. Ci sarà la presentazione del libro Città in guerra. Di nuovo l'appuntamento in piazza Borgodoro alle 18, in caso di pioggia ci si sposta alla tettoia di Porta Palazzo. E sempre per giovedì c'è anche una bella iniziativa dal pomeriggio, dalle ore 17.30 al Paso Cufato in via Passo Buole 47, Benefit Sala Prove autogestita. Le porte del Paso saranno aperte dalle 17.30 con l'intenzione di creare uno spazio di socialità, politica e sostegno ad una importantissima realtà che attraversa questo spazio, appunto la Sala Prove, attraverso bevande, stuzzichini e chiacchiere. Potremo finire di sgranocchiare e bere durante la proiezione del film Come far saltare uno l'odotto per la rassegna Sabotaggio del Paso Cine.

sempre al sempre il Paso, questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, ospiterà il Troppa Carne al Fuoco Fest 5-6-7 giugno 2026. Mi sembra, insomma, di poter dire che tutti gli altri appuntamenti li potete andare a cercare da sol su gancio.cissi.org. Vi ricordo di non prendere appuntamenti, impegni, niente di niente, se non quello di stare a Manituana tutto il giorno dal pomeriggio venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno per il Blackout Fest. Ciao ciao!

0: Prova. Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.

l'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento

0: giugno dei Senza Patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo. La guerra a chi lavora. La guerra per le strade delle nostre città. La guerra combattuta con armi made in Italy. La guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto

0: Buongiorno Blackouters, 4:40 in questo piovosissimo pomeriggio piemontese. Riprendono le dirette su Radio Blackout 105-250, la frequenza libera nell'etere torinese, già sapete. E su questa wave vi lancio un giro di spottini e poi iniziamo con le selezioni odierne. Come vi sarete forse accorti, non sono Valle, non sono Cheiron di Chimera, sono Gianluigi di Overjoy. Saluto Universo Sonore Chimera che oggi non sono andati in onda. Saluto anche Maria ed Emilio dell'Info che hanno preparato tutto ma non sono riusciti ad andare in onda questa mattina, sperando di sentirli presto. Qua si riprende con le dirette. In questa oretta scarsa, prima dell'inizio di Overjoy, ho una bella sorpresa da condividere con voi. Mettetevi comode. Anzi, continuate a fare quello che state facendo, ma l'accompagnamento musicale sarà fornito dopo la scarichetta di spottini che lancerò a brevissimo. Ci ascoltiamo una bella esclusiva di quelle che ci piacciono, o mi auguro vi piacciono. Check numeri di telefono, già qualcuno si è fatto sentire, grande Pablo sempre all'ascolto. Yo! Oggi antimilitaristi in azione, mi raccomando, già sapete, questa festa che non mi appartiene, però bueno. Bene, io vi ricordo i contatti della radio: 346-667-3263 o 011-249-5669. Lasciamo questa wave incontrollabile e lanciamo gli spottini. E buon ascolto, a fra pochissimo.
1: Giugno, Blackout Fest, Manituana.
2: Giugno dei senza patria.
3: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
2: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
3: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo, la guerra a chi lavora, la guerra per le strade delle nostre città, la guerra combattuta con armi made in Italy, la guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
4: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
3: Disertiamo le guerre.
2: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto altro.

0: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
1: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
2: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
0: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Step Mother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiare questa, vieni. Magari ti ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
5: Un po' di parmigiana al Blackout Fest 12, 13, 14 giugno. Avete sentito? Grandi cose aspettano, una sfilza di band incredibili che esulano un po' dal genere che vi propongo, però bueno, il motivo per fare feste e per sostenere la vostra radio è sempre una buona occasione per farvi presente in persona, per fare le donazioni attraverso il sito, chi più ne metta. Support your favorite radio.

iniziato così, non esattamente incominciato dall'inizio. Il concerto di Sly & Robbie del 2002 al Sunsplash a Osoppo Udine. Grazie per la live recording a Biagio Mysterious dalla Valento Posse che me l'ha passata e a Dario il Biondo per aver effettuato fisicamente la registrazione. Sly & Robbie, Rest in Power, buon ascolto Blackoutas. Adesso da qui all'incomincio di Overjoy ci ascolteremo questo live eccezionale recuperato appunto grazie a Biagio. One love, one family, one destiny, one aim. Sly & Robbie, il duo più celebre del groove giamaicano. Robbie Shakespeare al basso, Sly Dunbar alla batteria. Ci hanno da pochi anni lasciati, ma la loro musica live forever. Questo era l'inizio del concerto. Un soundcheck praticamente in corso, essendo un festival le cose si fanno un po' al volo. La band quanto c'era sicuramente Dean Fraser al sassofono, altri non saprei, ma forse Matic Horns al trombone, ma sentirete il kind of improvisation che hanno attuato in questo concerto. Si parte con lo swing easy rhythm. Innumerevoli sono i classici usciti dal loro, dalle loro dita e dalle loro bacchette. Li scoprirete man mano con l'ascolto. Sly & Robbie, live Sunsplash 2002, esclusiva per Blackout con Overjoy.

Un caro saluto anche all'elenco telefonico degli uragani che ho visto dal registro essere andato in onda quest'oggi. Che qui a Blackout le feste non è che ci freghi più di tanto, quantomeno di quelle istituzionali. Un altro mondo è possibile, un altro mondo è realizzabile, un altro mondo sa da fa. E ditemi che questa musica non è dall'altro mondo.

Sono le 4 in punto. Per chi si fosse collegato solo ora, ci stiamo ascoltando Sly & Robbie live al Rototron Sunsplash 2002 Osoppo. Radio Blackout Exclusive con Overjoy.

خطبها

I went and said, Simeon, no more Robinson.

stiamo ascoltando la presentazione della band, della Taxi Connection, Sky Juice, Bubbla, insieme a Sly and Robbie. E ce ne ascoltiamo ancora una. Prototone Sunsplash 2002. Aspettando Overjoy.

Ed è un concerto spettacolare quello che ci stiamo ascoltando, Sly and Robbie and the Taxi Connection live al Rototom Sunsplash 2002. È stato un piacere riscoprire questa registrazione, grazie alla Valento Posse che l'ha attuata e me l'ha passata. Direi che continueremo ad ascoltare magari prossimamente. Intanto è arrivato il momento di iniziare fra poco il nuovo Overjoy, ma prima ci ascoltiamo due pezzoni di buon rappone alla piemonteisa. Da perché lo fai? Pezzone e gelato. E so che sembra il corno dell'inizio di Overjoy, ma quello fra poco.

bel progettone old school, questo chiamato Perché lo fai? La riunione di un bel po' di rapper old school come Kif, Azzuli, Libo, Siso, Vox, Canebulo, Danny Dog, che si sono rimessi assieme a droppare un po' di pezzoni. Ce ne ascoltiamo un altro dal titolo Gelato.

0: Amen, amen, amen, amen. E ci siamo ascoltati questo bel progetto Perché lo fai, un po' di vecchi rapper, vecchi veterans della scena che si sono rimessi insieme a fare un po' di rappone che ci sta sempre. Beh, questo è il richiamo, è tutto pronto per
1: Europe already developed. Time to Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa.
2: What a splendid thing.
0: Eh già, ci siamo ancora.
2: It's a splendid thing.
0: Per la 279esima volta su questa frequenza ricominciamo il programma di Overjoy. Sono le 4:31 del 2 giugno 2026, 29 gradi negli studi blackoutiani, dove è passato un temporalone estivo, ma ora il sole ha di nuovo fatto capolino tra le foglie degli alberi del cortile di via Cecchi 21A, da dove Blackout trasmette to the world. Tanti saluti a chi si è già connesso, specialmente a Biste from Amsterdam. È sempre

Buona iniziale sia stato di gradimento e spero siano di gradimento anche le prossime tracce che selezioneremo assieme. Quest'oggi partiamo come di consueto con un po' di roots music, dei classiconi veramente classici. E poi ci sono un po' di nuove release da ascoltarci assieme, qualche ristampa, un sacco di musica come al solito. Ci ascolteremo anche tot di stepperoni finali. C'è il nuovo album di Shanti Sila. Ascolteremo Alligator Dubs. C'è un nuovo progetto di RTX e Candy, molto interessante. Insomma, come sapete, come Nerdjoy ci accompagniamo i pomeriggi del martedì su Radio Blackout con Aloha Reggae Music, dalle origini alle avanguardie di tutto un po' di questa scena nata in Giamaica ed espansasi rapidamente in tutto il globo. Music is a universal message. Una forma musicale che si adatta per la sua semplicità ad essere accompagnamento di molteplici messaggi. Messaggi fuori dal sistema costituito, messaggi out of Babylon, in cui le feste istituzionali non sono considerate. Ci sono altre istituzioni considerate fondamentali, in primis quelle collegate al rispetto degli esseri umani, al rispetto della natura, al bilanciamento, al balance tra le forze opposte.

Allora, l'effettone del mixer funziona, ce lo siamo sentiti. Appuriamo che anche la sirena di Kenzo sia viva e attiva. Ci siamo. Vi ricordo ancora una volta i numeri della radio, se volete mantenere i contatti con la regia, col sottoscritto per queste due ore, potete scrivere al 346-667-3263 o chiamare lo 011-249-5669. Contatti di Radio Blackout, Voice of the People, anche come si chiamava uno dei primi sound system giapponesi.

che ci vogliono far credere con le illusioni fittizie tecnologiche. Life is simple, you know. Ove possibile, ovviamente, ci ascolteremo anche i Dub Wise delle canzoni per ascoltarci, oltre alle performance canore, anche quelle di chi dietro ogni canzone ci lavora alacremente e poi ci smanetta anche oltremodo, creando nuovi spazi, atmosfere e rinnovando col mestiere dei messaggi che possono essere durare in eterno, come ad esempio quelli della musica di Sly & Robbie che ci siamo ascoltati nell'introduzione, nella lunga introduzione, data l'assenza di Chimera. Quest'oggi ci siamo ascoltati Sly & Robbie live. C'è qualche altra registrazione di quegli anni che probabilmente vi rispolverò.

Direi che è tutto pronto per iniziare con le selezioni odierne. Inizieremo con una doppietta di super classiconi, ce ne saranno molti altri, ma i primi due sono da Desmond Dekker. No, ovvero sono entrambi. Il primo di Desmond Dekker, il secondo di Ken Booth. Scusate la confusion, ma già sapete. Ci ascolteremo due super classici che non hanno neanche bisogno di presentazioni. Mi auguro che possiate godervi la trasmissione liberamente, o anche se avete la libertà limitata, mi auguro che possiate viaggiare con la mente lontano dalle costrizioni in cui vi trovate. Everything ready? And so we go, brothers and sisters. Buon ascolto.

Desmond Dekker con Aitmek, come direbbe Zuri, sa fight. E ora Ken Booth con Everything I Own.

colgo l'occasione sul finale di questa capolavoro musicale di ricordarvi dell'incontro antimilitarista che dall'estate del Ponte Mosca quest'oggi a Torino si sposta verso il presidio previsto alle 17 in piazza 18 dicembre, perché questa militarizzazione delle strade non ci sta bene.

Questa era Home Guard dall'album di Jawusha Sista B, chiamato Rebellion. Jawusha, uno dei primi DJ, no, forse non uno dei primi, ma sicuramente uno dei più conosciuti DJ giamaicani, con questo stile di parlare sulle canzoni. Dal 1974 attivo con il sound system di Prince Lloyd. Fondatore della Original Music, etichetta con cui ha rilasciato diverse

e questa è Herb Reasoning. Perché spesso aiuta i ragionamenti.

è anche già uscente antimilitarista. Ricordo l'appuntamento in piazza 18 dicembre tra poco. E dopo questa bella tripletta di, dall'album di Jawush e Sista B Rebellion, passiamo a un'altra tripletta Lovers con Al Campbell, Vivian Jones e Dutton Fire.

Roots Woman, il titolo di questo capolavoro da Lutan Faya, supportato musicalmente dalla band chiamata Kingston Express. E dei Kingston Express andiamo a ascoltarci anche la versione strumentale di questa bella traccia cantata da Lutan Faya. Prima ci siamo ascoltati in questo parentesi Lovers, questa prestate torinese Let Love Flow da Al Campbell e You're My Woman by Vivian Jones, e ora voi The Kingston Express.

dopo la parentesi Lovers torniamo a una ganja tune sempre All Style Lee da Junior Reed e dal suo album Crucial Original Foreign Mind. Ci ascolteremo Sensia Medicine e poi inizieremo a velocizzare i BPM, i battiti al minuto. Siamo stati tranquilli finora, ci scalderemo.

ora è tempo di Hold a Meditation. Salutiamo Kingston Express e diamo il benvenuto a Junior Reed con Overjoy su Radio Blackout.

0: No, music.
1: Yeah. E questo interludio musicale.
0: Music.
1: Il nuovo album di Stand Day Patrol, una collezione di elettronica che strizza l'occhio alla WG Music.
0: Music.
1: Con diversi featuring eccellenti, tra cui questa di Nazamba.
0: Music is a family thing. Music is unity. And music is information. Music is vibes. Music is reality. Music is talking, music is walking.

0: One musical family. Yeah.
1: Radio Blackout.
2: One musical family. Il messaggio di Nazamba che ci fa continuare ad ascoltare le novità musicali della settimana. È arrivato il momento di Maca Dread con Don Fe and Firelight Horns.

0: Questi erano Don Fe con The Firelight Horns, prodotti da Maca Dread. E ora un'altra novità.
1: Feel the vibration.
0: Spiritual Connection.
1: Spiritual Connection.
0: All 16.

collaborazione finlandese per questa traccia cantata da Earl 16 dal titolo Spiritual Connection e prodotta da Purman Dub Sound da Tampere in Finlandia, supportati dalla Freedom Farmers Band.

ora che le vibe sono belle calde e vibranti, è l'ora di ascoltarci un paio di tracce dal nuovo lavoro di Shanti Sila con Hank. Ci ascolteremo le tracce Overstand e Glory to World.

abbastanza comprensione, equal rights and justice for all. Il messaggio di questa, della prima delle due tracce che ci ascolteremo da questo nuovo lavoro di Shanti Sila con Hank, e ora un'altra bella blessata, come si vuol dire, glory to the world.

Molto interessante questo nuovo progetto da Shanti Sila e Anki, intitolato Smoke and Fire. Vi suggerisco l'ascolto di tutto l'album. E ora siamo passati al suono tutto francese di Art X e la sua melodica, che ha pubblicato un nuovo EP con Candy dal titolo Phantom of Melodies. Buon viaggio over Joyas, sempre su Blackout.

terza traccia del nuovo EP di Artex che ci stiamo ascoltando dopo Corrupted Forest e Lost in Other Side. E ora ancora nuova musica, la collaborazione di Vibronix con Bungalow dal Messico. Questa è Magma con Lengua Alerta.

La controllo etiope è passata da un paio di minuti. Ci stiamo ascoltando Magma, una collaborazione tra Bungalow Dub dal Messico e Vibronix. Per la precisione adesso ci stiamo ascoltando il mix di Bungalow, ma ci ascoltiamo con piacere anche il mix che ha fatto Vibronix della stessa Chundalenga Alerta.

ritmi forti e caldi come quelli che ci ascolteremo adesso. Ci spariamo una bella monografica, chiamiamola così, su Alligator Dubs, che mi ha fatto conoscere il buon Davidino di Adobe Sound System, che saluto. Ha parlato di questi Alligator Dubs sentiti a un festival, non li conoscevo, sono andato a sentirmeli e fanno una musica che è veramente powerful. Adesso lo direte anche voi, ci ascoltiamo non uno, non due, ma ben tre singoli corredati di Dubwise, quindi da qui probabilmente fino al finale di trasmissione sarà dedicato ad Alligator Dubs, magari ci sarà ancora una chiusura finale. Rispetto a chi non rispetta le feste istituzionali. A chi segue il proprio bioritmo. E ora Overjoyous, ora Blackoutas, è il tempo di Alligator Dubs. Ci ascolteremo nell'ordine Deep World, Death Trap e Final Battle. Deep Dubwise, Memba Mitelio.

Powers of Aeration, Mega Vibration da Alligator Dubs, Pure Dub Music. Mancherebbero 10 minuti alla fine di Overjoy. Ci ascoltiamo ancora una traccia da Alligator Dubs intitolata Final Battle. Dopo esserci ascoltati Deep World e Death Trap, che è questa che sta scorrendo ora in sottofondo, e poi ci saluteremo riascoltandoci Perché lo fai, quelle tracce rap che abbiamo ascoltato prima del programma che hanno riscosso grande successo, e ci ascoltiamo anche le tracce che non sono state trasmesse preventivamente. Questo è Final Dub, Final Battle Alligator Dubs. Buon finale di programma, Overjoy Us.

All Engines Running a motore Alligator Dub, a regime di Stepperone. Concludiamo il programma di oggi, ci si vede alla festa di Blackout al Manituana 12-13-14 giugno, non dimenticatelo, ci si risente prima, la prossima settimana, ma i preparativi sono già in stadio avanzatissimo, almost everything ready, manca solo beccarsi alla festa di Blackout Manituana 12-13-14 giugno. E ora, per salutarci, ci ascoltiamo le tracce che non ci siamo sentite prima di Perché lo fai, per tutti i rapponi nostalgici che non smettono mai. A presto, Blackouters.

0: bravi ragazzi, quindi Goodfell Lazio.
1: Ma capisci Vox che stava a Sandia? Non ce l'ha fatto un cazzo. Torino, bravo.
2: Me lo ricordo malinconico, partivo. Fatto le borse, ti confermo il nostro arrivo. Sono tornato ma non sono più lo stesso. Ora grido come Bruce Buffer prima dell'ingresso.

0: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

bitch! I'll kill you! Fuck.

0: giugno dei senza patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo. La guerra a chi lavora. La guerra per le strade delle nostre città. La guerra combattuta con armi made in Italy. La guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanti.

0: carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026.
4: Che giorno è?
1: 3-4 giugno.
4: Questo è il tempo.
1: Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: "34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero."
2: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
1: "Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale."
2: "Mi consenta, ma Radio Blackout è differente."
3: "La regina ti vuole."
4: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
2: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossini, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiare questa, vieni. Magari ti ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: Bussolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
6: Primo numero estratto, numero
7: 34.
8: Gli anni della radio.
5: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
0: 12, 13, 14.
8: I giorni di giugno.
6: Terzo numero estratto.
0: 113.
8: Largo Vitale, Torino.
6: Quarto numero estratto.
0: 105.25.
8: Le libere frequenze di Radio Blackout.
9: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: Sì, ciao, salve a tutti i compagni, Enrico dal Cile.
1: La questione è questa, il comune di Torino aveva istituito questo servizio, credo, una decina d'anni fa.
2: Sì, quello, come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL e CISL, io ne faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no.
3: Il viaggio oggi comincia con la visita di un posto occupato a Roma, via Premessina 193, si chiama Metropolis. Lo faremo con l'aiuto di Andrea, il nostro ospite, Andrea Facchi di Collettiva Geologica. Ciao Andrea.
4: Ciao a tutti.
5: L'hai fatto secco il primo colpo, brava. Gli hai fatto imbecille. Che ho fatto, comandante?

Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout. Finalmente ritornano le dirette dopo una lunga sessione della bobina. Ritornano le dirette qua con Frittura Mista alias Radio Fabbrica. Sono io a riprendere il timone dopo questa pausa di bobinone, Andrea aka DJ Ci Penso, per parlarvi come ogni settimana di conflitto capitale lavoro e di mobilitazioni in questo ambito. Per il momento mi trovo solo qui nella regia e mi raggiungerà il nostro caro amico Dario Fontana a breve per darmi una mano a realizzare le interviste di questa sera, di cui la prima tratterà il problema sempre crescente della repressione in ambito lavorativo, quando semplicemente nei confronti di chi semplicemente cura insomma la salute e le condizioni di lavoro delle persone a cui deve rispondere, come Ciccio Collina, RSA del Sicobas alla Logiport di Salerno, che è stato licenziato. E andremo a sentire da un esponente Sicobas di Napoli che come è successo e come si evolverà la situazione, per quanto ne sanno i compagni. Il secondo argomento della serata sarà invece lo sciopero che si terrà l'11 giugno dei lavoratori della manutenzione e dei capitreno del servizio ferroviario italiano, e anche una assemblea preparatoria che ci sarà prima. Ne parleremo appunto con qualcuno dell'assemblea, persone di bordo, persone di macchina. E infine ritorniamo, diciamo, nel Sicobas, ma stavolta quello locale di Torino, perché si sta svolgendo sempre da più di una settimana una serie di picchetti, mobilitazioni dei lavoratori che fanno le pulizie nei negozi di Zara, il celebre mega marchio della moda, e ci sono state appunto delle azioni di disturbo davanti al negozio, la loro bella vetrina in via Roma. Andremo a capire perché ci sono queste proteste in atto. Nel frattempo vi ricordo i numeri per contattarci: il 346-673-263 per scriverci qualche messaggio su WhatsApp, Telegram, Signal e alimentare il nostro servizio Cisti Viaggiare Informati. Oppure scriverci allo 011-249-5669, che è il nostro fisso, o se volete usarlo per fare degli squillini. Detto questo, oltre a salutare tutte le persone che in questo momento ci ascoltano da una qualsiasi situazione di reclusione domiciliare, carcere, a cui mandiamo i nostri speciali saluti, vi mando questa playlist che inizia con i Tiger Flambé. Questo brano si chiama Monco e ora sto zitto se non lo sentite più.

Rientriamo un attimo in diretta perché ci è arrivato un messaggio qui al 346-673-263. Ci chiedono: sapete qualcosa di questo accadimento? In realtà ci cogli impreparati, però vi andiamo a leggere anche noi questo comunicato che arriva da una pagina di Extinction Rebellion. Dice: da oltre 5 ore le nostre compagne, la maggior parte di Torino, sono sparite mentre stavano facendo un'azione diretta non violenta a Roma in occasione appunto del 2 giugno. Sappiamo che la polizia le ha prelevate, ma da allora ogni questura ci rimbalza, i telefoni sono spenti e nemmeno le avvocate riescono a sapere nulla. Non sappiamo dove siano o in che stato siano. Vi giro il messaggio che stiamo facendo girare sui social, vi prego di condividere per fare pressione. Spariti nelle mani dello Stato. Da ormai 5 ore non siano più notizie delle 6 persone prelevate dalle forze dell'ordine in piazza Venezia a Roma. Il gruppo aveva con sé uno striscione con lo slogan "Ripudiare la guerra, difendere la terra", da esporre in un luogo fortemente simbolico in cui si celebra ipocritamente l'80° anniversario del referendum del 2 giugno 1946. Quanto sta accadendo è un diretto risultato del clima di repressione e delle politiche securitarie di questo governo, come il decreto sicurezza. Una repubblica democratica non può tollerare che qualcuno possa semplicemente sparire nelle mani dello Stato, neppure per qualche ora. Ecco, questo è un appello che non sappiamo, di cui noi non avevamo notizia prima, che diffondiamo a nostra volta. Ringraziamo chi ce l'ha mandato, cercheremo magari più informazioni se ci arrivano.

0: E rientriamo in diretta per affrontare il primo argomento di questa puntata e lo facciamo in compagnia di Peppe D'Alesio, il coordinatore provinciale della SICOBAS di Napoli e Salerno, a cui diamo il benvenuto qui sulle frequenze di Blackout. Buonasera, ci sente?
1: Ciao, ciao a tutti e buona serata.
0: Bene, allora noi ti abbiamo chiamato perché abbiamo letto dalle vostre pagine social quello che è successo la scorsa settimana, se non sbaglio, intorno al 23 maggio, data in cui insomma ci sono state una serie di avvenimenti non proprio piacevoli per chi lavora nei porti della Campania. Infatti più o meno nelle stesse ore, correggimi se sbaglio, c'è stato un licenziamento, cioè prima il comminamento di una misura disciplinare e diventata poi quasi immediato licenziamento di un RSA, appunto appartenente al sindacato di base SICOBAS, che operava a Salerno, al porto di Salerno, per il terminal, l'azienda insomma che lavora per il terminal Grimaldi, la Logiport. E questo RSA appunto del SICOBAS è stato prima appunto sanzionato e poi licenziato. Ovviamente c'è stata una reazione di presidi e di proteste che avete messo in campo fin da subito, ma come appunto anticipavo poc'anzi è stato anche un po' più inquietante per il fatto che è avvenuto a pochissima distanza anche da altri due licenziamenti, sempre nel porto di Napoli. Ti lascio la parola, ti lascio raccontarci un po' che cosa è successo, quali sono stati un po' i motivi che hanno spinto a questo licenziamento di Ciccio Collina, che non avevamo ancora nominato, l'RSA appunto del SICOBAS della Logiport di Salerno. Prego.
1: Sì, diciamo il fatto in sé l'hai già sintetizzato tu. I licenziamenti sono avvenuti a distanza di poche ore l'uno dall'altro, il 23 nel caso dei due lavoratori Giuseppe Salvatore nel porto di Napoli, presso il terminal De Luca, che anch'esso diciamo lavora per Grimaldi, e il 26 invece il licenziamento a cui facevi riferimento di Ciccio Collina sul posto di Salerno. Questi licenziamenti, la coincidenza diciamo, è abbastanza singolare, ma non ci sorprende più di tanto, in quanto noi in questi mesi ci siamo mossi non solo su un terreno di rivendicazione meramente salariale, dove a volte riesce anche a ragionarci coi padroni, quanto su un piano di denuncia e di segnalazioni relative alla scarsa o del tutto assente sicurezza sui posti di lavoro, che ricordo per chi magari non è esperto in materia, in Italia è disciplinata da una legge che si chiama Testo Unico sulla Sicurezza ed è denominata legge 8108, che prescrive tutta una serie di imposizioni e di garanzie a tutela della vita e della salute dei lavoratori, salvo essere, come succede, sappiamo bene, in Italia in tutti i campi, completamente disattesa e disapplicata dai padroni, completamente ignorata da quegli organi, a partire dalle autorità portuali, ma spesso anche gli organi di controllo come le ASL, le RTL, spesso anche per carenza di personale che non vigilano sul rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e che sono alla base dei famosi 3-4 morti al giorno sul lavoro. In un settore come quello dei porti, che è quotidianamente segnato da incidenti, criticità e non di rado morti all'interno dei terminal. A Salerno soltanto ne abbiamo registrati 5 negli ultimi 3-4 anni, nel silenzio tombale sia delle istituzioni sia dello stesso sindacalismo confederale, salvo poi fare degli scioperetti di un'ora quando diciamo si tratta di, diciamo noi, piangere le lacrime di coccodrillo.
0: Certo.
1: Dopo affatto già avvenuto. Noi alla Logiport siamo presenti come organizzazione sindacale, CICE era un po' il perno, era e nella realtà il perno è ancora del SICOBAS alla Logiport. Siamo riusciti nel corso di anni con due contrattazioni di secondo livello integrative del contratto nazionale a migliorare in maniera significativa le condizioni salariali di questi lavoratori, quindi diciamo siamo regolarmente riconosciuti, visto che in gran parte delle aziende, soprattutto nelle grandi aziende, c'è questa storia che diciamo gli viene consentita anche dallo Stato e dalle leggi di non riconoscere il sindacato che a loro non piace. In questo caso eravamo stati non solo riconosciuti, ma abbiamo firmato una contrattazione di secondo livello che sul tema della sicurezza introduceva un osservatorio permanente bilaterale, quindi sia da parte dell'azienda sia da parte dei lavoratori, un tavolo di confronto permanente sulle problematiche relative alla sicurezza. Non appena abbiamo iniziato a segnalare, Ciccio ha iniziato a segnalare insieme all'altro delegato e soprattutto su spinta dei lavoratori che ogni giorno su quei terminal rischiano la pelle, una serie di, diciamo così, incongruenze, buchi, fosse, più che buchi sono delle fosse sul stradale dove, lo ricordo, operano dei mezzi di sollevamento pesanti, si sollevano i trailer, si sollevano i container all'interno di questi terminal. Segnaletica orizzontale e verticale del tutto, diciamo, logorata, e teniamo conto che questi operai lavorano su 4 turni a ciclo continuo, quindi anche di notte, quindi anche a notte fonda, quando l'illuminazione è scarsa e l'azienda dovrebbe garantirla per evitare che ci siano incidenti. Lo stato di fatiscenza degli spogliatoi, in una situazione nella quale i lavoratori, probabilmente anche grazie ai gas di scarico, in alcuni casi hanno sviluppato patologie importanti anche dal punto di vista oncologico, le nostre segnalazioni sono state non solo ignorate ma del tutto ridicolizzate dall'azienda. A quel punto sono partite una serie di azioni da parte nostra di agitazione e di sciopero, qui stiamo parlando dell'estate scorsa, e sono partite delle azioni anche di esposti presso l'Ispettorato del Lavoro, presso l'AFL, i quali poi hanno dato dei frutti. Hanno dato dei frutti perché
0: ci sono state poi effettivamente delle ispezioni.
1: Ci sono state ripetutamente delle ispezioni. L'ITL mi sembra solo in un caso, mi dicevano i lavoratori, e l'AFL invece sta presidiando sostanzialmente la Logiport, che è l'azienda del gruppo Grimaldi a Salerno, quasi settimanalmente, io non ho ancora ricevuto l'accesso agli atti, ma ha fatto una serie di prescrizioni, tanto è vero che loro hanno dovuto rifare quasi da capo gli spogliatoi, dove i lavoratori erano ammassati uno sull'altro anche per fare le docce. A seguito di questa segnalazione sono iniziate a partire contestazioni disciplinari su tutto lo scibile umano, su qualsiasi pretesto possibile ed immaginabile, vero o presunto che fosse, sanzioni disciplinari e in ultimo il licenziamento di Ciccio. Il licenziamento di Ciccio, il pretesto del licenziamento di Ciccio riguarda un fatto molto grave sul quale poi ci riserveremo come sindacato a tutela del lavoratore anche le iniziative in procura, in quanto a noi è stato riferito proprio a seguito di questa battaglia che si è sviluppata sul tema della sicurezza, che l'azienda, io adesso ripeto, ci è stato riferito, non abbiamo le prove schiaccianti, ma abbiamo una serie di indizi abbastanza indicativi, che i lavoratori sono stati avvicinati dall'azienda, in particolare uno che ce l'ha raccontato, abbiamo anche il suo vocale su WhatsApp, che abbiamo presentato come giustificazione dopo la contestazione di Ciccio, che ci riferivano che l'azienda offriva 500 euro in più al mese aumenti di livello e lo stralcio di tutti i procedimenti disciplinari se si fosse cancellata dal sindacato. A quel punto io ho segnalato come sindacato questa situazione anche alla stessa ispettorato del lavoro, dicendo: guardate, questo è il risultato della richiesta di una richiesta di garanzia, no?
2: Sì, sì.
1: Un organo statale, chi meglio di loro, diciamo, dovrebbe essere imparziale, tra virgolette, anche se sappiamo che spesso non lo sono certo a nostro favore. Il risultato è stato questo: tentativi, diciamo, minacce, ritorsioni, provvedimenti disciplinari e in ultimo casi, diciamo, per me sono di oltre che antisindacali, di corruzione. Cioè, io ti prometto soldi, ti prometto l'immunità da ogni provvedimento, ti prometto aumenti di livello se tu cancelli la tua adesione al Sicobas. La controffensiva di Logiport è stata quella di addebitare a Ciccio queste affermazioni, dire che se l'era inventato di sana pianta, quando poi in realtà la firma di Ciccio Collina non c'è sotto nessun esposto, c'è sempre quella nostra dell'organizzazione sindacale. Quindi una vendetta trasversale per cercare di nascondersi dietro la foglia di fico.
2: Sì, sì, che abbiamo capito chiaramente dal racconto iniziale che la sua attività sindacale è l'efficace in quello che ha fatto, il vero motivo del suo licenziamento.
1: Esattamente.
2: E voi come avete reagito a questo silenzio assordante dell'azienda? Appunto, vi state rivolgendo più magari al lato istituzioni o a livello legale?
1: Non ho capito, scusa.
2: Dico, come reazione al silenzio delle vostre richieste dell'azienda, come state reagendo? Nel senso, pensate di rivolgervi più a istituzioni locali o continuare una battaglia legale, entrambe le cose in parallelo?
1: La battaglia legale senza quella sindacale serve a poco, per il semplice motivo che i tempi della giustizia, qualora ci dessero ragione, non è sempre così. Io segnalo agli ascoltatori che noi veniamo, come sindacato, veniamo da una lunghissima battaglia all'interno della Conateco MSC a Napoli, dove c'è stata, diciamo, una mattanza di lavoratori. Lì li hanno licenziati praticamente tutti i nostri iscritti, e in tribunale bene non è andata. Senza il supporto di una lotta e di una mobilitazione, di un protagonismo non solo dei lavoratori ma anche di tutti i solidali, non ci dimentichiamo che Salerno è stata uno degli epicentri anche delle mobilitazioni a sostegno della Palestina contro il genocidio.
2: Sì, e questo è un altro aspetto centrale, ovviamente, anche della repressione.
1: Certo. Quindi, diciamo, il nostro appello si è rivolto a quel mondo innanzitutto, diciamo, Ciccio è stato in prima fila anche negli scioperi contro il traffico di armi che passava e passa ancora attraverso il porto di Salerno, e quindi noi facciamo appello a tutti per riprendere la strada della mobilitazione e della lotta. Poi, come sindacato, noi tutti i passaggi che ci sono da fare dal punto di vista legale, istituzionale, lo faremo, l'abbiamo già fatto.
2: Però adesso sono previsti dei tavoli con l'azienda oppure non ancora?
1: Allora, noi il 29, come sapete, c'è stato lo sciopero generale nazionale del sindacalismo di base, Sicobas,
2: certo.
1: Abbiamo indetto una manifestazione che è partita proprio, ha avuto il concentramento fuori all'autorità portuale di Napoli, che ha competenza anche su Salerno, perché l'autorità del Mar Tirreno centrale, quindi abbraccia tanti porti del sud Italia, e siamo stati ricevuti dal presidente dell'autorità portuale, il quale ci ha mostrato interessamento rispetto alla cosa, e ci ha chiesto un po' alla vicenda, ci ha chiesto un po' di integrazione e documentazione. Peraltro un po' trascurato i due licenziamenti alla De Luca, perché quelli sono veramente surreali, perché lì non c'era stata neanche nessuna denuncia da parte nostra, ma solo un tentativo dell'azienda di azzerare in partenza ogni nostra richiesta. Due ragazzi che sono stati, tra l'altro erano da poco stati trasformati a termine determinato, e sono stati licenziati semplicemente perché non avevano conseguito in tempo la patente CQC, quella per operare sui mezzi pesanti. Peccato che la patente non potevano conseguirla nei tempi, poiché lavorano praticamente a chiamata, quindi in violazione totale di quello che è previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e il giorno in cui c'era la scuola guida loro erano costretti a chiedere dei permessi che l'azienda non sempre glieli dava, addirittura utilizzavano le loro ferie per poter andare.
0: Quindi un altro tranello, insomma.
1: Un altro tranello, e anche lì, diciamo, in situazioni tra virgolette surreali, poi per noi sono pane quotidiano. I non iscritti al sindacato hanno il ticket a 10 euro, gli iscritti al sindacato hanno mantenuto il ticket a 7 euro. Queste, diciamo, cose proprio palesi alla luce del sole, neanche in quel caso l'abbiamo segnato. Comunque, dicevo, il presidente dell'autorità portuale, tra l'altro.
0: Sì.
1: Nominato dal governo Meloni, ha mostrato un interessamento, ci ha chiesto la documentazione dicendo che avrebbe fatto una moral suasion. Io gli ho detto: guarda, mi fa piacere sicuramente che farai la moral suasion, però il problema non è la moral suasion sul licenziamento, il problema è affrontare le cause dei licenziamenti. Voi come autorità portuale sareste il primo organo, quello di prossimità, venuto a controllare che si rispetta la sicurezza dell'8108 sui luoghi di lavoro.
0: Certo.
1: E l'autorità portuale da sempre, anche in epoca con Ateco e MSC, è l'ente più latitante da questo punto di vista, a causa, questo chiaramente è la mia valutazione, di una serie di convivenze con i grandi terminalisti italiani, napoletani e campani.
0: Certo,
1: MSC non ne parliamo. Noi parliamo dopo, quindi c'è bisogno di fare la lotta, non di solo delle carte, delle pecche, delle richieste di incontro. Tant'è vero che il 29 non era in previsione, noi abbiamo comunicato alla Digos che il corteo sarebbe passato sotto alla sede della Grimaldi per tutti e tre i licenziamenti, e abbiamo chiesto ad Oras una convocazione da parte della Grimaldi. La Digos ha risposto: guardate, è quasi impossibile, perché quella l'autorità portuale l'aveva chiesto una settimana fa, adesso un minuto prima per un minuto dopo non ve la daranno, e poi invece alla fine ce l'hanno data. Siamo arrivati là sotto insieme anche con i lavoratori, con i disoccupati 7 novembre, tutti molto arrabbiati per questa
0: determinazione, quella che ci vuole in questi casi.
1: Bravo, e c'è stata, e hanno accettato la richiesta di incontro. Abbiamo fatto un incontro con la dirigenza della Grimaldi proprio venerdì in tarda mattinata al termine del corteo, ed è stato importante anche il supporto delle reti palestinesi, i compagni del GPI, i compagni della rete campana, e i quali sono saliti anche con noi in autorità portuale, perché noi siamo andati su due punti: primo i licenziamenti, secondo il traffico di armi per i porti di Napoli e Salerno, e sono sempre loro che lo fanno.
0: Ciao. E c'è Dario, vuole farti una domanda? Prego.
3: Ciao Peppe.
1: Ciao.
3: È da tempo che non ci sentiamo. Oggi faccio il sostituto di Benny in trasmissione. No, vabbè, ho fatto parlare a Andrea perché aveva già studiato meglio il caso, però volevo chiederti diciamo un'opinione più ampia su come va appunto la lotta dei porti rispetto alla questione armi, visto che insomma ormai un anno fa quasi c'era stato quel blocco eccetera, ora sembra andare un po' diversamente anche politicamente rispetto a quello che è la costruzione e la percezione di questa battaglia, però comunque nei porti da Genova, ma anche a Palermo, giù in Calabria, eccetera, eccetera. Comunque le cose si muovono. Volevo, diciamo, farti una domanda per chiederti a che punto è anche questa parte della lotta.
1: a che punto è? Dopo le giornate grandiose di fine settembre e inizio ottobre c'è stato un riflusso, questo è un dato oggettivo. C'è stato un riflusso e c'è stata una difficoltà a mantenere il livello di mobilitazione, non solo di mobilitazione ma anche di pressione, perché su Salerno la lotta non è stata, diciamo, di carattere simbolico, non si è limitata allo sciopero, sono stati fatti dei passaggi anche diretti, finché è stato possibile, con i diretti protagonisti della vicenda. A Salerno opera il terminal Gallozzi, che ha rapporti molto commerciali, molto stretti con MSC, e che è uno dei terminal che ospita il passaggio della Tyrrhenian Line diretta ad Haifa, e da cui sono passate anche le navi che erano state, la Conchipera ad esempio, su tutte, ma non solo quella, che era stata, diciamo, un po' smascherata dai portuali di Marsiglia e poi dal campo di Genova. E lì era stato avviato un confronto con l'azienda, con questa Gallozzi Terminal, Salerno Container Terminal, SCT di Salerno, i quali, come sempre, hanno dichiarato che non era loro intenzione favorire il genocidio, che non c'erano armi e quant'altro. E sono stati poi fatti una serie di passaggi, tra virgolette, istituzionali verso il comune, presso la prefettura, ma alla fine, diciamo, come era prevedibile che fosse, non appena è calata la pressione della piazza, la pressione del movimento, gli scioperi, le mobilitazioni di tutto il panorama dei solidali, la cosa è finita in dimenticatoio, come rischia di finire nel dimenticatoio il licenziamento di Ciccio, di Giuseppe Di Salvatore, funziona sempre così. E quindi in questi mesi c'è stata un'attività di monitoraggio, di sensibilizzazione portata avanti soprattutto dai compagni delle reti locali e dei compagni del PDS, ma il problema grosso è che se dentro queste aziende, dentro questi terminal, non c'è una mobilitazione anche da parte dei lavoratori e dei sindacati che li rappresentano, diventa tutto più difficile. Sicuramente l'iniziativa delle flottiglie riesce in qualche modo a supplire e a favorire un focus, un'attenzione sulla questione, quindi a permettere anche una certa partecipazione alle mobilitazioni. C'è stato un minimo di riprese in queste settimane, c'è stato qualche sciopero, però sicuramente lontano dalla partecipazione che c'era in autunno. Il problema è questo, che in molte di queste aziende ci sono i sindacati confederali. Ora, a ottobre c'è stato un pressing da parte anche delle reti locali per la Palestina nei confronti della CGIL, che rappresenta un bel gruppo di lavoratori all'interno della Gallozzi. Purtroppo i lavoratori però si sono visti poco o niente quando ci sono stati gli scioperi. Ora io non so se diciamo, la cronica carenza di partecipazione, di protagonismo dei lavoratori, soprattutto nel sud Italia, o è anche magari per, diciamo, l'assunzione da parte della CGIL di questa battaglia su un piano soltanto, diciamo, simbolico e parolaio, mettiamola così, perché sì. In effetti, diciamo, in un ciclo di mobilitazione dove ci sono stati almeno una decina tra scioperi e presidi, poi al porto, oltre che poi tutte le azioni, ricordiamo che noi abbiamo una compagna, Mimì Ercolano, coordinatrice anche delle Sicobas, che si è beccata un foglio di via insieme ad altri compagni del sindacato delle aree solidali per gli ultimi scioperi a Salerno. Cioè la repressione è picchia forte da questo punto di vista, e il problema è che molto spesso quando poi arriva la repressione, lo scontro si fa duro, perché in effetti si è fatto duro sia a Salerno ma anche a Napoli, ci sono state delle mobilitazioni molto forti contro MSC, e tuttora in corso una campagna contro MSC che si sta legando anche alle vicende della mobilitazione a Bagnoli contro la Coppa America, dove MSC, diciamo, è protagonista di prima fila. Poi tenere non è facile,
2: anche la prova del tempo anche molto fa,
1: certo, e bisognerebbe poi che il movimento chieda un po' anche il conto a chi fa delle belle dichiarazioni, bellissime a volte a mezzo stampa, però poi nelle piazze non si vede.
2: Esatto. Noi, scusami Peppe, ma stiamo andando proprio verso la conclusione di questa intervista, che stiamo andando un po' lunghi, e ti ringraziamo moltissimo, ci hai fornito un quadro veramente completo su sia appunto le lotte, diciamo, contro la guerra nei porti, e anche queste specifiche di chi appunto rappresenta i lavoratori e cerca,
3: e poi
2: di...
3: si legano fra l'altro, appunto, cioè nel senso, perché io spero che il messaggio, cioè nel senso l'analisi di Peppe, che secondo me è abbastanza condivisibile, sia ascoltata e se ne parli come elemento di discussione anche all'esterno di quello che è il mondo sindacale. Ok Peppe, noi ci risentiamo sicuramente, perché come già sappiamo bene, insomma, i licenziamenti e le lotte per il reintegro sono belle lunghe e toste, ma comunque molte volte vincenti, perché comunque sono state vinte anche nella storia del Sicobas lotte molto sì, più difficili. E quindi con i migliori auguri di lotta ci risentiamo presto. Ciao.
1: Vi do solo due date al volo prima di chiudere. Sabato faremo mattina alle 11 la conferenza stampa al centro sociale Janassen di Salerno.
2: Sì.
1: Sabato alle 11 questo. Okay. Venerdì 12 ci sarà un'iniziativa in città, perché Ciccio è un lavoratore che è conosciuto anche molto all'interno della città di Salerno, della popolazione di Salerno, e poi c'è lo sciopero, però la data dello sciopero non ve la dico adesso, tenetevi sintonizzati, vi verrà comunicata comunque in
2: ci aggiorneremo presto. Grazie ancora,
1: grazie
2: e buona serata.
1: Ciao.
3: Ciao.

0: Bene, allora ritorniamo in diretta dalle frequenze di Radio Breakout, sono le 20:24. Andiamo con la seconda corrispondenza di oggi, la facciamo con un capo treno. Ciao.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Allora, sul fronte delle ferrovie, in particolare dei macchinisti e dei capotreno, parliamo dell'Assemblea Nazionale PDM-PDB, che sarebbe, per chi non conosce il linguaggio, insomma, personale di macchina, i macchinisti, e personale di bordo, i capitreni e anche altro. Insomma, c'è un'assemblea nazionale il 4 di giugno a Messina,
1: in presenza
0: esattamente, perché è in vista anche un rinnovo del contratto nazionale. Ho visto, io poi ovviamente ti lascio la parola, due temi che vi premono, insomma, che premono sulla contrattazione. Uno sono i turni in flessibilità e l'altro è ovviamente il salario, soprattutto quello differito, che è fermo da 23 anni.
1: Esatto. Scusate, se è poco.
0: Infatti, allora ti lascio la parola sull'assemblea e poi su questi due argomenti, che sono abbastanza particolari, perché poi si parla di flessibilità in un modo che non è quello, diciamo, standard che conosciamo nei turni di lavoro. Prego.
1: Vuol dire un'altra cosa per noi. Intanto, buonasera a tutti. Sì, abbiamo deciso ogni anno, cerchiamo di organizzare un'assemblea in presenza, perché la presenza è importantissima, incontrarsi, conoscersi, guardarsi in faccia, effettivamente non filtrarsi da schermi vari, è importante, è la base, diciamo, su cui poi è nato tutto il movimento sindacale. Quindi i lavoratori che si incontrano parlano, e parlando si accorgono che ciò che soffrono è comune a tutti, e non sono i soli a soffrire delle condizioni. Quindi questa assemblea sarà importantissima, rinnovo l'invito a tutti a partecipare. Io al momento mi trovo a Siracusa, quindi ho già raggiunto la Sicilia per essere pronta e carica. Si sente che non sono così sana. Quindi invito veramente, largo l'invito a tutti quanti a partecipare. A Messina sui canali trovate tutte le informazioni. L'assemblea perché è necessario che non ci fermiamo, è necessario continuare a spingere sui temi caldi. Il contratto che è stato firmato praticamente 6 mesi fa scade tra 6 mesi, ho avuto notizia che qualche sindacale importante ha deciso di fare il contratto.
2: Scusa se ti interrompo un secondo, certo. Ogni tanto vai, viene un po' il segnale, non so se per caso puoi andare in un punto dove prende un pelino di più, abbiamo delle lievi interferenze, così se si può, se no così.
1: Vediamo se si prende meglio,
2: ma forse è un po' peggio, mi sembra, perdonami.
1: Qua?
2: Sì, un po' altalenante, ma mi sa che ce ne faremo una ragione, perché sembra un po' una condizione generale.
1: Molto stretti, e quindi devo trovare un punto un po' più aperto, forse. Okay. Comunque, dicevo, è importante continuare a rivendicare quelle che sono state le nostre rivendicazioni iniziali da 2 anni a questa parte.

0: parte, perché il rinnovo che c'è stato in realtà noi non ci ha per niente soddisfatti. Dobbiamo riuscire a trovare il modo di tutelare macchinisti e capi treno tramite l'orario di lavoro, e con orario di lavoro ci rilasciamo le flessibilità di cui parlavi, dove in ambito CCNL delle attività ferroviarie noi vediamo la flessibilità di chi sta negli uffici essere ovviamente, in pratica possono entrare più tardi, uscire più tardi, entrare prima, uscire prima, recuperare quant'altro, cosa che chi lavora ai treni non lo può fare. La flessibilità nel nostro caso vuol dire andare contro la normativa di base che è scritta sul CCNL, quindi superare i limiti con l'accordo tra azienda e sindacati. E questo cosa vuol dire? Decidono che il macchinista non può fare più di 5 ore e mezzo di condotta con la flessibilità, e pagandogli due spicci ne può fare 6, ne può fare 6 e mezzo. È uguale il capotreno, ne può fare massimo 9 ore di lavoro al giorno, con la flessibilità ne può fare 10. Quindi vuol dire estendere i limiti normativi, andare fuori normativa, in accordo tra sindacati e azienda. E questo è proprio, per come la vedo io, un tradimento forte dei sindacati, anche perché noi siamo consapevoli e sicuri che è l'orario di lavoro che ci distrugge, che ci uccide. Se un orario di lavoro non ci tutela, già per come è stato firmato nei contratti, le flessibilità che spendono questo orario di lavoro, le nostre prestazioni, accelerano il processo di invecchiamento, di mancata salute, di mancata sicurezza, perché comunque si abbassano i livelli di attenzione, si abbassano i livelli di risposta pronta nelle nostre azioni quotidiane. Quindi le flessibilità portate nel lavoro di macchinista e capotreno vuol dire chiedergli, anzi i sindacati avallano l'azienda nello sfruttarci oltre i limiti imposti dal contratto, che già non sono limiti molto stringenti in realtà. Quindi non parliamo di una persona che è chiamata a lavorare 2 ore al giorno e gli chiede di farne 2 ore e 5 minuti, parliamo di persone chiamate a lavorare oltre 8 ore al giorno, alle quali si chiede di aumentare di un'ora e mezzo la prestazione lavorativa. E questa è una concessione che purtroppo a livello territoriale, già a livello nazionale ma anche a livello territoriale, può essere concessa di sfruttare, perché è proprio uno sfruttamento, sfruttare il lavoro di macchinisti e capi treno. Quindi è proprio una flessibilità che non è assolutamente quella che si pensa, è proprio un andare a colpire il personale nelle ore di lavoro, e sicuramente per la nostra salute non fa bene, assolutamente non fa bene. Senti, altro, dimmi pure.
1: No, no, volevo approfondire questo tema qui della flessibilità, perché appunto diciamo è una cosa, cioè è una funzione di flessibilità che non, cioè, che non è, diciamo, inimmaginabile, onestamente. È difficile anche da comprendere, perché appunto si spalma su 10 ore addirittura, perché poi c'è, cioè, a un tratto, se ho capito bene, si divide in flessibilità esigibili e flessibilità da concordare, esatto, con le organizzazioni sindacali in,
0: sì,
1: caso
0: di
1: diversità ed emergenza. Questo è il punto, diciamo, della lotta in questo caso.
0: È firmato il CCNL lo stesso giorno che hanno firmato il contratto aziendale per il gruppo Ferrovie dello Stato. Quindi già nel contratto c'erano delle flessibilità accordate all'azienda FSI. Quindi il CCNL dice stanno 6 ore, 8 ore, 9 ore. Già nell'accordo del contratto aziendale c'erano delle flessibilità già concesse. No, il CCNL dice no, noi diciamo 10. Ma in più anche a livello territoriale, quindi in ogni deposito, quelli che sarebbero i rappresentanti sindacali unitari, i rappresentanti sindacali unitari, quindi l'RSU, può concordare a livello di rappresentativa turni a ulteriori flessibilità, che saranno valide poi solo nel territorio dove è stata eletta, che, giusto per ricordare, è dal 2015 che non ci sono le elezioni per l'RSU e l'RLS in ferrovia, quindi diciamo è dal 2018 che in realtà queste persone, queste figure sono decadute e non vengono, non sono più state rinnovate le cariche, quindi abbiamo RSU e RLS ridotti all'osso, chi è rimasto, chi non è andato per il frattempo in pensione, chi nel frattempo non si è dimesso, e buona parte dei nostri colleghi non li ha votati questi, tutti quelli assunti dopo il 2015. Ovviamente si trovano dei rappresentanti che in realtà rappresentano, a questo punto potrei dire quasi se stessi e basta, ma continuano a fare questa presenza istituzionale prevista come se niente fosse. E niente, queste flessibilità appunto ci colpiscono proprio sul, è un po' come dire, l'azienda anziché assumere sufficienti persone per coprire tutti i premi e tutti i turni che ha, estende il lavoro di quelli che ci sono per andare a coprire questi premi, e quindi è proprio, io per me è uno sfruttamento, è un modo molto molto subdolo di sfruttare, nelle fabbriche, o forse tuttora si fa nelle fabbriche o nei campi, quando si parla di sfruttamento del lavoro si pensa a queste realtà. In realtà, in una delle più grandi aziende italiane, lo sfruttamento è grazie alla concessione di flessibilità.
1: Senti, ma per capire meglio, no? Si parla di flessibilità dentro a delle fasce orarie, no? Qui leggevo dalle tabelle che voi avete fatto, per esempio dalle 5 all'1 di notte, cioè quindi insomma.
0: Le flessibilità dalle 4 del mattino di notte per
1: Scusate, ma abbiamo dei problemi tecnici e non si sente bene.
2: Se puoi ripetere, che l'ultima parte proprio l'abbiamo sentito.
0: Ah, ecco, dicevo, non so se adesso mi sentite.
1: Sì, vai.
0: Per noi è sempre giorno, cioè a livello di compenso economico e di quantità di ore che puoi lavorare, per noi dalle 4 del mattino e fino alle 2 di notte per i colleghi che lavorano in Intercity è sempre giorno. Cioè per noi è giorno, i colleghi dell'Intercity è notte dalle 2 alle 4 di notte, quindi se lavorano in quelle ore fanno un servizio notturno, quindi con una prestazione oraria ridotta, altrimenti hanno una prestazione oraria che equivale come se lavorassero dalle 10 del mattino alle 18.
1: Non
0: si può dire che è la stessa cosa, insomma, ecco, alzarsi alle 2 e mezzo di notte per entrare a lavoro,
1: certo,
0: alle 4.
1: No, poi c'è è la questione sulla salute, a cui arriviamo subito.
0: Esatto.
1: Ultima domanda era questa, cioè, ma si tratta di flessibilità per cui ci sono dei tempi morti? Cioè, nel senso, io ti chiamo a lavorare alle 5,
0: no,
1: poi ti chiamo a lavorare alle 6 di pomeriggio, poi ti chiamo a lavorare all'una, come funziona?
0: No, assolutamente no, inizi la prestazione a quell'ora, la porti avanti al termine fino al massimo delle ore consentite, che sono 8 ore e mezzo. Però mentre magari un lavoro notturno che iniziava alle 4 del mattino finiva entro 7 ore, quindi alle 11 del mattino avevi terminato la prestazione, adesso inizi alle 4 e lo porti avanti fino alle 12.30, perché grazie al fatto che è diventato lavoro diurno, invece che 7 ore ne puoi fare 8 e mezzo.
1: Ok, quindi
0: È proprio un'estensione oraria che permette all'azienda di sfruttarti da solo, perché poi la questione è sempre quella, lo fanno perché così possono avere un solo macchinista sul treno, o un solo capotreno sul treno, o un solo capotreno che fa 10 ore anziché 9, quindi gli rende un'ora in più, ogni persona produce un'ora in più di ricchezza per l'azienda, e questo è una questione che, come giustamente dicevi adesso tu, sulla nostra salute si ripercuote in un modo disastroso. Cioè è terribile quello che succede alla salute di un macchinista, di un capotreno, che come potrete ben capire, avendo turni che non iniziano mai alla stessa ora e non finiscono mai alla stessa ora, giorno dopo giorno, quindi non parliamo di settimane di turni, parliamo di giorno dopo giorno, una mattina ti alzi alle 2:30, una mattina ti alzi alle 4, la mattina dopo ti rialzi alle 3:30, poi ti alzi alle 6, sono, e poi ovviamente nessuno di noi vive sul treno dove lavora, quindi tutti abbiamo una casa e dobbiamo spostarci, non con i mezzi pubblici perché li conduciamo noi i mezzi pubblici, quindi di solito i primi treni del mattino è ovvio che il macchinista e il capotreno arrivano in macchina. Quindi il fisico viene sottoposto a uno stress altissimo, e questa vita la dovremmo fare, secondo loro, per 40 anni e più, oltre i 40 anni, perché ovviamente sappiamo tutti che non siamo più neanche nella categoria dei lavori usuranti, fanno molta attenzione al numero di notti che ci fanno fare per evitare di cadere nel tranello delle notti, quindi esatto, di rientrarci dalla finestra, quindi ci sfruttano fino a quel limite massimo che gli permette poi di dire allo Stato italiano: i miei lavoratori non fanno un lavoro usurante. Però in realtà lo facciamo, perché il nostro ciclo metabolico è totalmente sfasato, sì. Non mangiamo mai la stessa ora, non dormiamo mai la stessa ora, quindi ovvio che dobbiamo essere molto, a livello fisico e anche mentale siamo molto stressati sotto questo punto di vista. Poi sviluppiamo tutte le armi, il corpo umano fortunatamente è in grado di gestire e reggere certi livelli di stress, però è anche giusto che ricominciamo, che decidiamo di riprendere in mano la tutela della nostra salute.
1: No, poi fra l'altro anche per mestiere mio, faccio l'epidemiologo sulla salute e la sicurezza, insomma vi dico sì, si recupera, ma fino a un certo punto, cioè nel senso che...
0: Esatto, ma infatti sono tantissime le defiance tra i colleghi negli ultimi anni. Cioè, abbiamo visto i ragazzi, i nuovi acquisti, quindi i nuovi ingressi, il turnover generazionale non riesce a sostenere questo stress. Io parlo da persona che fa questo lavoro da quasi 25 anni, ho sviluppato un po' gli anticorpi a questo lavoro, perché mi sono ritrovata in questa situazione dopo 25 anni di peggioramenti, quindi hai tempo di abituarti, ma molti dei giovani appena possono vanno in ufficio o si licenziano, certo. E questa è una grave perdita per un'azienda, quindi anche in questo senso mi chiedo come possano loro
1: non rendersi conto. C'è da riflettere forse su una mancanza di analisi anche sulle vostre, cioè, insomma, mi permetto di fare un punto anche troppo tecnico, però inerente alla questione sulla salute, le lotte sul lavoro notturno, no? Sul riconoscimento del lavoro notturno furono fatte all'epoca perché le turnazioni in fabbrica avevano dei cicli a scadenza fissa, no? Il primo turno, il secondo turno, il terzo turno, eccetera. E poi nel corso dei tempi gli studi scientifici hanno dimostrato che il ciclo circadiano, si chiama quello del sonno veglia, eccetera, ha bisogno di una sua continuità per non ledere quello che è il sistema cardiocircolatorio, perché se il ciclo circadiano si scompensa aumenta in maniera esponenziale il rischio di malattie cardiovascolari. Cioè, questo è stata la base su cui fu fatta la legge sul lavoro notturno, eccetera, eccetera, negli anni 60, già, insomma, sono conoscenze ormai radicate nel mondo scientifico, però quando ci si dimentica, bisognerebbe
0: pensare che le sue regole valgono per sé e non valgano per altri, e che le regole degli altri non valgano per lei, quindi ha sempre fatto mondo a parte.
1: No,
0: ha
1: infatti mi chiedevo come mai
0: fosse chiuso a se stesso. Noi abbiamo anche ricordato al Parlamento italiano di una decisione che era stata presa, mi sembra nel 2022, per far tornare l'orario di lavoro dei ferrovieri, una questione di Stato, quindi non più una questione di azienda, che era stata votata con la maggioranza questa cosa per metterla in atto, quindi però è ferma lì, è rimasta ferma lì. Noi l'abbiamo riproposta, ripresentata, chiesto che fine avesse fatto l'impegno preso dal governo, assunto dal governo, per riprendere in mano la situazione del nostro orario di lavoro, ma ovviamente il governo non ha nessuna intenzione, o a quanto pare dimostra di non avere intenzione. Ogni tanto torna, anche poco fa si è sentita la notizia di qualcuno che ha portato in Parlamento la questione del lavoro usurante, quindi del famoso errore, della famosa virgola o della famosa e mancante, per cui c'era stato aumentato l'età pensionabile di 8 anni con una firma.
1: Sì, conoscendo l'errore.
0: È stata riportata poco fa in Parlamento, ma ovviamente è stata presentata e poi lì è rimasta. Quindi tutti se interrogati direttamente si riconoscono questa cosa, ma nessuno, tantomeno i nostri sindacati che firmatari, rappresentativi, riconosciuti dall'azienda, per non dire amici dell'azienda, non riconosce, cioè, perché se una cosa non viene fatta a livello di Stato può essere fatta a livello aziendale, ma non viene fatta nemmeno.
1: Esatto,
0: nemmeno
1: parliamo di questo punto qui, perché hai accennato prima anche il livello sindacale. Intanto abbiamo esattamente, cioè, comunque voi che siete nati come assemblea autonoma, eccetera, però in un contesto generale in cui, appunto, come dicevi tu, sono anni e anni e anni che non si fanno le elezioni. Insomma, parliamo di questo, cioè, nel senso, perché non si fanno le elezioni delle rappresentanze sindacali?
0: Secondo me perché poi fa comodo così. E nonostante l'RLS sia una figura prevista dalla legge,
1: esatto,
0: comunque...
1: no, però dico lì ci sono stati degli esposti, eccetera, perché almeno sulla questione dell'RLS che fa riferimento al testo unico sulla salute e la sicurezza, lì c'è la scadenza che è detta dalla legge, quindi...
0: Sì, ma quanto pare i giudici hanno detto che in deroga a quello che è previsto dalla normativa di riferimento, se non viene rinnovata, nonostante si prevede che decada e quindi debba essere poi rieletta, nella realtà se continua a fare quel lavoro lì o quella funzione lì, se continua a mantenere quella funzione, finché mantiene quella funzione mantiene anche la carica, l'incarico, quindi sì. non se ne esce il testo unico sulla rappresentanza firmato dalle con l'agent, da Confindustria e dai sindacati rappresentativi, parliamo di questa parola, rappresentativi non si sa di cosa, ma rappresentativi per qualcuno è disatteso, totalmente disatteso, i dati che dovevano uscire prima di ogni firma di contratto non escono, non sono presenti, non sono comunicati, non ce li ha nessuno. Ti chiedi, ti viene detto che non possono fornirteli, è un accordo pattizio tra privati per cui sono loro a dover divulgare i dati e non gli enti preposti alla raccolta dei dati, e quindi è un circolo, è una scatola vuota dove sguazza chi l'ha firmata, perché solo chi l'ha firmata può sguazzarci dentro, perché i dipendenti, i lavoratori che chiedono notizia, che chiedono i numeri, che chiedono... Io personalmente l'ho chiesto al rappresentante aziendale su un incontro al Ministero del Lavoro, ho chiesto i numeri di rappresentatività delle sigle con cui loro avevano firmato il CCNL e il contratto aziendale, quindi ha detto che l'assemblea non è rappresentativa, gli ho chiesto ok, ditemi i numeri di chi è rappresentativo, e l'azienda candidamente nella persona che mi ha risposto ha detto non abbiamo quei dati, li stiamo attendendo. E questa è una cosa detta davanti al Ministero del Lavoro che io speravo portasse a un qualcosa, e invece anche dichiarato davanti alle istituzioni che neanche le aziende che firmano i contratti hanno i numeri sulla rappresentatività, mi viene da chiedere ma in base a cosa allora firmano, per chi firmano, perché il loro parere è vincolante per me che non riconosco quella parte negoziale, quel soggetto negoziale. Io non mi vedo rappresentata in questi sindacati che firmano, perché dovrei essere soggiogata da quel contratto? L'unica però mia alternativa è il licenziamento, non ho altre armi in mano come singolo. Come assemblea abbiamo quantomeno la possibilità di parlare e far sentire la nostra voce e denunciare tutte quelle cose che sono sbagliate in questo sistema.
1: Anche perché... ritornando alla questione della flessibilità, una parte della flessibilità è concordata appunto con i sindacati o gli RSU, ma sono RSU che da molte parti non è, cioè, diciamo
0: le faccio solo
1: è che fisicamente
0: dove
1: non
0: lavoro
1: ci sono
0: io,
1: più, quindi
0: dovrebbero essere
1: concordano
0: 5.
1: Queste cose
0: le dico solo che dove lavoro io dovrebbero essere 5, almeno erano 5 nel 2015 quando sono stati eletti, ne sono rimasti 2.
1: Due, quindi sono questi due concordano con l'azienda.
0: Sono due persone che concordano con l'azienda i turni di tutti, ma non solo i turni in quanto ore di lavoro, concordano dove andiamo a dormire, concordano dove andiamo a mangiare, quanto tempo abbiamo per mangiare. E questi sono aspetti importantissimi che potrebbero andare a migliorare in realtà il nostro lavoro, e invece rischiano di peggiorarlo, perché appunto quella concessione di flessibilità che quando le concedi all'azienda può essere una, perché pensi che sia una, perché per come è organizzato il lavoro in quel momento al massimo sarebbe un turno in flessibilità, l'azienda al successivo cambio turno ti gestirà tutti i turni in quel modo. Ogni minima concessione che viene fatta pensando che non vale niente dà ampio margine, ampio respiro all'azienda di modificare e stravolgere, perché è l'azienda che ha in mano l'organizzazione del lavoro, non siamo noi. Non possiamo sapere se modifica gli orari dei treni per farci partire tutti alle 4 del mattino, dal momento che dalle 4 del mattino il macchinista può essere da solo. Abbiamo esempi di regioni e di territori dove sono stati cambiati gli orari dei treni per poter usufruire della flessibilità concessa. Quindi non può, cioè, l'azienda purtroppo ragiona con 5-10 anni avanti a noi, hanno persone pagate per fare questo.
1: Certo.
0: E ogni piccolo passo che loro fanno oggi è per uno stravolgimento totale, che però in questi anni sta avvenendo veramente di 6 mesi in 6 mesi. Non sono più i tempi biblici, i treni andranno piano, ma chi li organizza sta andando molto veloce nello smantellare quella che era le tutele che avevamo, perché poi le tutele che avevamo non erano un privilegio, questo vorrei sottolineare. Facciamo una vita che, se non viene in parte tutelata, in qualche modo ci distrugge nel giro di 15-20 anni.
1: Chiaro.
0: Basti pensare che buona parte del personale degli equipaggi, bordo e macchina, non arriva alla pensione.
1: Sì.
0: È terribile dire questa cosa. Infatti il lavoro usurante a 58 anni, pensione era troppo presto, molti di noi non arrivano a 60. Figuriamoci andare in pensione a 64.
1: No, è vero.
0: È una condizione di vita che a noi ci distrugge proprio, e sapere che non saremo tutelati in questo è terribile, perché quando si avvicina quel giorno il pensiero inizia a farsi strada del collega che non ci è arrivato a 60 anni, quando inizia a averne 53-54 inizi un attimo a pensare, finché ne hai 30 non ci fai caso, 40 non ci fai caso, 50 non ci fai caso, ma quando ti ci avvicini un pochino il pensiero viene.
1: Senti, noi potremmo parlarne ore di questo argomento, perché
0: sì,
1: in effetti
0: sì.
1: Però nei tempi radiofonici purtroppo dobbiamo diciamo fare sintesi. Io ti invito però a fare appunto un'ultima parte. È la parte, diciamo, prettamente politica e di lotta sindacale vostra e in generale di riflessione su quello che è un panorama di deterioramento totale, perché insomma più di, cioè, non so quale altro termine usare, di quelle che è la rappresentanza dei lavoratori in generale e di quella che è la strumentalizzazione da parte, anzi la strumentalità dei pochi rimasti, diciamo dei confederali, la nascita in questo pantano sindacale di un'assemblea di lavoratori che in maniera autonoma si dà forza per continuare a fare, appunto, a mettere in vista, in mostra e lottare su queste, diciamo, rivendicazioni. C'è anche un fatto, appunto, il rinnovo del contratto, gli scioperi che comunque funzionano e di cui vi accusano sia all'interno che all'esterno di essere quelli, ecco, gli scioperi creano ancora più disagio, eccetera, che è fra l'altro un uso dello sciopero tale che potrebbe essere ancora maggiormente represso dall'autorità di vigilanza, eccetera, eccetera. Insomma, queste poi sono le contromosse della controparte.
0: Lo sciopero è lo strumento principe, è la voce dei lavoratori che si uniscono e decidono di dimostrare non solo alla propria azienda, ma a una comunità, a un territorio, a un'intera società che qualcosa non va. È veramente

0: anche una non valutato con superficialità, e qui ci devono essere dei buoni motivi alla base, ma i nostri motivi sono fortissimi e sono stati tenuti sopiti proprio da quelle organizzazioni sindacali di cui parlavamo prima. Per anni ci hanno fatto perdere lo strumento dello sciopero, ci hanno sopiti, ci hanno abboniti, ci hanno detto fidatevi di noi, il sindacato è diventato concertativo, il sindacato è amico dell'azienda, il sindacato ci va a prendere il caffè insieme, pranzano insieme, poi vanno in riunione insieme, gestiscono insieme i conti aziendali, con i welfare, gestiscono insieme le società a cui delegare la nostra sanità, le nostre assicurazioni sanitarie integrative. Quindi il sindacato è diventato il braccio destro dell'azienda e ha tralasciato il lavoratore, ha dimenticato il lavoratore. Il lavoratore soffre, sta lì, chiede, e il sindacato gli dice sì, non ti preoccupare, ci penso io. Però nella realtà non ci ha pensato, non ci sta pensando, e noi ci siamo, tra virgolette, risvegliati come da un incubo dopo 20 anni con delle situazioni con una situazione lavorativa indegna, indecente, tartassati, trattati male. Noi siamo quelli che disturbano, noi siamo quelli che costano, noi siamo il costo dell'azienda, ma siamo anche la forza produttrice dell'azienda, insieme a tutti gli altri, ovviamente, perché siamo un gruppo, c'è sinergia. Ma in questo momento storico, se tu togli macchinista e capotreno dal treno, il treno non viaggia, certo. Al momento è così. Senti. Quindi è palese che siamo parte integrante di questa azienda, ma siamo quelli che sono sempre stati trattati peggio, sfruttati di più, perché comunque si riconosce che senza il macchinista e senza il capotreno il treno non può muoversi.
1: Allora,
0: ma non ce lo vogliono riconoscere. Per questo ci zittiscono, perché non è possibile che ci lamentiamo. Secondo loro siamo i privilegiati aziendali, ma non è così.
1: Allora,
0: non è assolutamente così.
1: È rilanciare la lotta, ricordiamo l'Assemblea Nazionale PDM, PDP a Messina il 4 giugno e i prossimi scioperi che ci saranno.
0: 11 giugno
1: e poi un'ultima pillola che ti chiedevo, ma proprio telegraficamente, diciamo, noi non abbiamo mai detto il tuo nome e gli ascoltatori si saranno accorti di questo. Ti invitiamo a spiegare perché, a te, e poi ci salutiamo.
0: Ci sono due motivazioni principali. La prima è che diciamo, a livello aziendale non c'è tutta questa gentilezza per chi parla dei problemi aziendali fuori dall'azienda. La ferrovia dice ancora di essere una grande famiglia e quindi fanno i sport, si lavano in casa, non se ne parla fuori, quindi un po' buona parte per questa cosa qui. Ho un nome, come dice anche la voce, ma un nome abbastanza riconoscibile, e quindi vorrei, per quanto non abbia problemi a scontrarmi con i miei vertici aziendali, vorrei evitare problemi di questo tipo, quindi di legali legati al fatto del rilascio di un'intervista. Ma un altro motivo che non è meno importante è che l'azienda, l'assemblea siamo tutti noi, quindi parlare con il mio nome non avrebbe senso, perché io porto la voce di tutti i nomi, di coloro che lavorano sui treni, macchinisti e capitreno in Italia, che simpatizzano con l'assemblea, che sono d'accordo con i valori fondanti dell'assemblea, ovvero del mettersi in prima persona. Quindi l'assemblea da sola non può parlare. Scrive, tutto ciò che scrive è a nome di tutti, e oggi parlo a nome di tutti, e quindi non è importante il mio.
1: Grazie, ci sentiamo presto per il post sciopero e post assemblea.
0: A presto e buono sciopero a tutti. Ciao.

0: Rientriamo in diretta per affrontare l'ultimissimo argomento di questa puntata e come abbiamo annunciato prima in sommario concludiamo la serata parlando, tornando diciamo un po' più sulla dimensione locale. Infatti torniamo qui a Torino e abbiamo in compagnia al telefono Mahmood, appunto del Sicobas Torino. Bentornato alle sue libere frequenze blackout.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: E buonasera, grazie a te come sempre della disponibilità. Dicevamo, parliamo di una lotta che si sta proprio svolgendo da almeno una settimana, se non qualcosa di più, che coinvolge i lavoratori e le lavoratrici che lavorano per questa azienda che si chiama Samsic, in subappalto appunto per Zara in questo caso. Stiamo parlando del punto vendita dei veri punti vendita a Torino e quindi appunto c'è stato proprio tutte le proteste di queste ultime settimane si sono concentrate davanti al punto vendita di Via Roma, quello un po' più centrale, vetrina, e perché ci sono stati dei cambi di programma, insomma, rispetto agli orari di lavoro di questi lavoratori e lavoratrici. Vuoi raccontarci meglio che cosa ha mosso questa mobilitazione?
1: Sì, allora, diciamo se come dicevi tu che questi lavoratori sono in appalto, assunti in appalto, sono principalmente addetti alle pulizie, sono lavoratori, diciamo la larga maggioranza di loro lavorano per Zara da più di 15 anni, quanti di loro lavorano anche, sì, 15-20 anni anche in alcuni casi. Allora, diciamo che ha mosso questa protesta, questa lotta che è in corso a tutt'oggi, che Zara ha deciso di cambiare la fascia oraria dove venivano svolte le attività di pulizie, che diciamo fino al 31 maggio queste pulizie venivano svolte in fascia notturna e quindi i lavoratori avevano la possibilità di svolgere le 8 ore in orario notturno senza problemi sull'appalto Zara, come l'hanno fatto per 15-20 anni. Dal 1 giugno, senza alcune giustificazioni, neanche tecnico-organizzative, non è che c'è un motivo significativo che ha mosso Zara in quella direzione, Zara ha deciso di cambiare la fascia oraria dello svolgimento dell'attività delle pulizie, facendola solo al mattino, ma in orario prima dell'apertura dei punti vendita, quindi si fa dalle 6 del mattino dalle 6 del mattino fino dalle 6 del mattino fino alle 8, massimo alle 10, e quindi i lavoratori di fatto perderanno più della metà delle loro ore contrattuali sull'appalto Zara. Poi chiaramente Samsic, l'azienda in appalto, ha proposto ai lavoratori dei posti, altri posti di lavoro dove possono recuperare le ore, ma essendo comunque lavoratori principalmente non hanno macchine per spostarsi. Poi le proposte dell'azienda sono proposte o fuori Torino o comunque devono spostarsi tipo da Via Roma a Venaria, con i mezzi un casino, non ce la fanno. In più,
0: Negli orari che abbiamo detto, poi quindi.
1: no, ma magari loro svolgeranno il lavoro al mattino, dalle 6 alle 10 presso Zara, 4 ore, e poi devono andare. La proposta dell'azienda è andare tipo allo stadio, a Venaria, per svolgere le altre 4 ore
0: Sì,
1: in un altro
0: follia.
1: orario,
0: Spostarsi
1: giusto
0: da una
1: per
0: parte all'altra della
1: coprirli,
0: città, certo.
1: sì, giusto solo per coprire le 8 ore di lavoro. Cioè, quindi chiaramente questa proposta da parte dell'azienda, i lavoratori non hanno accolta, sia per il fatto che questi lavoratori per più di 20 anni hanno svolto solo sempre questo lavoro su questo appalto. Sono lavoratori comunque che sono stati già soggetti ad altre diciamo, situazioni di sfruttamento e discriminazione anche da parte di Zara, perché stiamo sempre parlando degli stessi lavoratori che durante il periodo Covid furono lasciati a casa perché la loro azienda all'epoca era il gruppo Faro, era fallita, quindi non le garantivano più il lavoro. In questo caso si volevano comunque anche lì in quella situazione delle lotte per costringere Zara a ad assumere le proprie responsabilità. Diciamo che questa decisione, anche non essendo una decisione giustificata da parte di Zara, perché di fatto non è cambiato nulla per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro che questi lavoratori hanno fatto per 20 anni, e quindi è una roba dove Zara vuole comunque lavarsi le mani da questi lavoratori. Chiaro, se si continua la lotta, la nostra richiesta principale è quella di mantenere gli stessi orari, la stessa fascia oraria, 8 ore sulla base Zara. Ci chiede comunque il mantenimento sia delle ore contrattuali ma anche del salario, perché ovviamente se i lavoratori avranno difficoltà di raggiungere magari altri punti dove Samsung ad oggi propone, loro comunque avranno solo le 3 o 4 ore sulla Baltozzana. E questa è una situazione che non coinvolge solo i lavoratori di Torino, stiamo parlando anche di situazioni di altri lavoratori in altre città, tipo a Verona c'è la stessa proposta da parte di Zara, a Roma c'è la stessa proposta da parte di Zara, a Brescia la stessa cosa. Quindi diciamo in questa fase c'è un piano Zara che vuole comunque sia cambiare la fascia oraria del lavoro, anche ridurre le ore di lavoratori che svolgono questo lavoro delle pulizie. Quindi noi chiediamo alle persone che ci sentono di dare una mano a questi lavoratori, sia con il boicottaggio.
0: Sì, infatti non abbiamo parlato del fatto che in tutto questo ha dato il via a una campagna di boicottaggio, ovviamente in solidarietà con gli operai in sciopero, e appunto per difesa dei posti di lavoro, e che poi appunto alcuni hanno anche commentato che era anche diciamo da boicottare per il fatto che c'entrasse sempre tra i sponsor di Israele, anche tra l'altro. Comunque al di là di questo è partita questa campagna, ecco.
1: Sì, diciamo che Zara comunque al di là della campagna del boicottaggio che si era avviata contro il genocidio a Gaza, c'è anche questa situazione di questi lavoratori che comunque, oltre al fatto di sponsor di Israele, sono comunque dei sfruttatori, ma non solo sul territorio italiano, perché comunque di questi marchi di moda c'è una catena di sfruttamento, partendo già dai paesi dove vengono fabbricati questi vestiti, questi abbigliamenti, come l'India, come il Pakistan, come il Bangladesh, dove lì c'è comunque sfruttamento di manodopera minorile, c'è uno sfruttamento, lavoratori che fanno 15-20 ore di lavoro al giorno e sono comunque pagati tipo 1 euro al giorno lì in quei paesi. Quindi già c'è una catena di sfruttamento, e poi finisce qui in Italia come lo è per i lavoratori della logistica, dei magazzini che gestiscono la logistica di queste abbie, di questi marchi, ma anche questi lavoratori delle pulizie. Quindi noi chiediamo alle persone che ci sentono, che noi siamo presenti tutti i giorni lì in presidio davanti al negozio Zara di via Roma 360 a Torino, dalle ore 15 alle ore 17, i lavoratori stanno scioperando questi giorni, non stanno lavorando, quindi stanno continuando lo sciopero perché l'azienda ha imposto questo cambiamento di orario dal 1 giugno, e noi già da maggio siamo in protesta, abbiamo fatto quasi tutti i giorni di presidi davanti al negozio Zara di via Roma. Domani siamo comunque lo stesso lì, cambia solo l'orario per domani siamo lì dalle 17 alle 19, ma da giovedì manterremo l'orario dalle 15 alle 17 davanti ai negozi Zara, di via Roma.
0: Perfetto, allora noi ti ringraziamo per averci raccontato meglio la storia di questi lavoratori, andremo verso le conclusioni, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
1: Ti ringrazio.
0: Allora ringraziamo anche noi te di nuovo per la solita cura di dettagli appunto di queste vicende che ci racconti. Buona serata e buona lotta.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao.

E non bastano effettivamente le parole per descrivervi quanto è piacevole avere uno scambio con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Infatti, nel frattempo, noi ci siamo un po' persi durante le interviste. Era arrivato qua al 346-673-263. Prima, durante un'intervista con il personale di bordo, appunto, dei treni. E ci chiedevano un po' perché non dicevano queste cose in piazza, ma secondo me aveva già risposto un po' alla nostra intervistata direttamente, quindi non gli abbiamo posto la domanda perché diciamo si è risposta un po' da sola. E poi ci mandano delle bellissime foto, cioè bellissime relativamente, nel senso che sì, è sempre bello vedere i paesaggi assolati della Val Susa, meno bello vedere queste maledette barriere e fili spinati che svettano in mezzo a questa incontaminata natura e appunto a corredate queste foto di qualche ascoltatore, ascoltatrice che evidentemente è lì vicino alle aree di cantiere della TAV e ci scrive: ci siamo, ci eravamo, ci siamo e ci saremo. Grazie per il messaggino. E un'altra cosa che abbiamo un po' tralasciato questa sera è stata la lettura delle autrici e gli autori delle musiche che avete ascoltato durante la nostra puntata di Frittura Mistalias Radio Fabbrica. Magari faccio giusto un riassuntone sugli autori, poi i titoli, se proprio volete, me li chiedete per messaggio. E dopo la prima traccia di Tiger Flambé abbiamo ascoltato due dei Thought Forms, poi sempre due degli Animal Gospel.

E ognuna di queste due tracce dei Kukoma Combo ci dà occasione di usare il titolo per fare dei giochi di parole, quindi diciamo qualcosa stavolta. Sì, gli eventi che ci sono questa sera dalle parti di Torino e provincia, e partiamo con, c'era una cena sociale, ma direi che ormai è un po' troppo tardi per annunciarla, sono già le 9:30, iniziava alle 20:00. Mentre siete ancora in ampio anticipo per recarvi in quel del Barocchio Squat, dove questa sera si svolgerà l'evento Make Scrums Political Again. Si tratta di ben tre concertini punk, screamo, dalle ore 22 questa sera 2 giugno, i Lidl da Rouen, Francia, fanno screamo, i Dollies, credo, se non ho letto male, Emo Hardcore da Torino e il Nubifragio Emo Violence da Milano. Ricordate che essendo l'evento al Barocchio, il bar è Bella Vita, il bar ovvero sei tu, e il tutto si svolgerà presso strada del Barocchio 27 a Grugliasco, Torino.

E questa sera non abbiamo tanto tempo per dire tutti quanti gli eventi che ci saranno, perché appunto abbiamo avuto queste tre interviste belle, pregne di contenuti, belle, lunghe, approfondite, grazie come al solito all'aiuto di Dario Fontana, che non vi ho detto tra l'altro, non sentite più perché mi ha giustamente lasciato solo per evitare il temporale. Succede anche questo, ragazzi, ragazze miei, ai miei. Comunque, problematiche logistiche dei redattori.

0: A parte Radio Blackout, è l'unica radio indipendente e libera nell'etere torinese, quella che state ascoltando in questo istante, si può ascoltare ovviamente appunto attraverso l'etere con la modulazione di frequenza, le radioline old style ai 105.250, oppure su www.radioblackout.org o anche sul DAB, Digital Audio Broadcasting, questa tecnologia di radio digitale installata per lo più sulle macchine di ultima generazione, e questo ci permette di farci sentire pure in tutta la regione. Quindi segnatevi questa roba, quando inizierete a perdere il segnale FM potete switchare su quello DAB se ne avete l'occasione. Intanto suona la sirena del fine turno, ovvero la sigla di chiusura di Frittura Mista alias Radio Fabbrica, lungo la strada della nostra amata Milva. Io dicevo che appunto non avevo tempo di ricordarvi gli appuntamenti di questa settimana orora, ma quello che vado a fare senz'altro è quello di ricordarvi della nostra festa annuale come radio, il Radio Blackout Fest 2026, che quest'anno si svolgerà, come è successo l'anno scorso, al laboratorio autogestito culturale Manituana in largo Maurizio Vitale 113. E segnatevi questi 3 giorni e cercate di esserci e di venire con noi a contribuire e a festeggiare assieme e celebrare questa fantasmagorica realtà che a noi tanto ci piace, e per questo continuiamo ad alimentare, e vogliamo che lo facciate voi con noi. Detto questo, vi devo purtroppo annunciare che dopo di me, Andrea HDJ Ci Penso, non ci sarà più nessuno a tenervi compagnia in diretta sulle libere frequenze, ma ci sarà perché non c'è Riot on Sunset Strip questa sera, e però partirà in registrata la puntata di Music to Play in the Dark alle ore 23:10, mentre ci sarà la Defiance pure del nostro caro e amato Blecchino. E quindi niente, questa sera oltre a me finiranno le dirette, vi beccherete la bobina e appunto Music to Play in the Dark registrata.
1: Canti con me la libertà.
0: L'ultima cosa che posso ricordarvi è quella di andare a ripescarvi i nostri podcast sul sito sempre www.radioblackout.org per ascoltare le interviste che abbiamo fatto questa sera e tutte quelle che abbiamo realizzato nelle scorse puntate. Stessa cosa per gli altri programmi del palinsesto di tutta Radio Blackout. E bene, vi saluto con tanto calore e vi do appuntamento a martedì prossimo, come sempre dalle 19:30 alle 21:30 su queste frequenze. E mi arriva all'ultimo un sì grazie con dei cuoricini, ringrazio fortissimo e un abbraccio a tutte e tutti, e buone lotte e buone botte per storpiare il motto di una nostra trasmissione sempre cara come l'Arsider. Buona serata a tutti, ciao!

0: giugno dei senza patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo. La guerra a chi lavora. La guerra per le strade delle nostre città. La guerra combattuta con armi made in Italy. La guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto

0: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
1: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
2: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
0: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manitouana.
1: "34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero."
2: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
1: "Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale."
2: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
3: La regina ti vuole.
4: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manitouana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
2: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Makossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Step Madre, Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: Bussolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
6: Primo numero estratto, numero
7: 34.
8: Gli anni della radio.
5: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
7: 12, 13, 14.
8: I giorni di giugno.
6: Terzo numero estratto.
7: 113.
8: Largo Vitale, Torino.
6: Quarto numero estratto.
7: 105.25.
8: Le libere frequenze di Radio Blackout.
9: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimbi, Blackout Fest.
10: Let's go!

0: giugno dei Senza Patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo, la guerra a chi lavora, la guerra per le strade delle nostre città, la guerra combattuta con armi made in Italy, la guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto

0: as the next one to enter my schedule.
1: Take off.

sky baby.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

Buonasera a tutti e tutte, eccoci qua di nuovo a una nuova puntata di Music to Play in the Dark, martedì sera, il 2 giugno, festa della Repubblica, o quello che è rimasto della Repubblica, diciamo. Comunque, torniamo dopo la scorsa settimana, la scorpacciata di gruppi che ci saranno 12, 13, 14 giugno, la festa della radio, quindi è puntata che vi consiglio di ascoltare in podcast, perché ho suonato tutte e 19 le band che ci saranno e quindi potete farvi un'idea di quello che ci sarà nella 3 giorni della festa al Manituana. Torniamo a una puntata un po' più normale e l'apriamo con classici come i Pet Shop Boys. Era uscito già qualche mese fa un doppio CD più Blu-ray dal vivo intitolato Dream World, live alla Royal Arena di Copenaghen del 7 luglio del 2023. Questo doveva già uscire a fine dell'anno scorso e inizio quest'anno, però poi è stata rimandata l'uscita perché non avevano più i diritti per una canzone o qualcosa simile, per togliere una canzone da questa uscita, non so perché. Noi andiamo a sentirli dal vivo quindi con una loro hit, visto che Rainbow World è un po' il tour delle hit, e andiamo a sentire Rent. Questi sono i Pet Shop Boys da Dream World.

E questi erano i Pet Shop Boys dal vivo nel 2023, abbiamo detto, a Copenaghen, e questa era Rent. Passiamo a un disco che abbiamo già assaggiato un paio di volte, è il nuovo album di Morrissey, uscito già in primavera, cos'era, marzo, e da questo andiamo a sentire il terzo singolo che uscì al tempo, si intitola Amazona e l'album si intitola Make Up Is a Lie. Questo è Morrissey.

Amazon, Morrissey, dall'ultimo album intitolato Make Up Is a Lie. E siete sempre all'ascolto di Music to Play in the Dark sui 105.2 e 50 di Radio Blackout. Potete trovare le puntate scorse sul podcast direttamente sul sito della radio www.radioblackout.org. Sul sito potete trovare anche i modi per sostenerci, IBAN, PayPal e altro. Questa è l'unica radio veramente libera dell'etere torinese. E passiamo, dicevo, a qualcosa di un po' diverso. Gli Adult, quelli col punto, Adult Dot, che esistono dalla fine degli anni 90, e duo formato da Nicola Cooperus e Adam Lee Miller, hanno fatto uscire un nuovo album da un paio di mesi, anche da un mesetto, per la Dice Records. Loro si sono accasati già alla Dice già da 8 anni buoni, da 4 album fa è uscito un nuovo album intitolato Kissing Luck Goodbye, e da questo nuovo album noi andiamo a sentire il pezzo che si intitola Eye for Sale. Questi sono gli Adult Dots.

Adult Dot, Are You For Sale, un pezzo preso dal loro ultimo album Kissing Luck Goodbye, uscito per la Dice Records. E passiamo a qualcos'altro, sempre rimaniamo sempre in territorio elettronico, possiamo dire, anche se in realtà loro partono da chitarre. Sono i Seafill, un paio d'anni fa erano usciti due mini album, uno era il remix dell'altro, uno era Everything Squared e poi a fine 2024 era uscito Squared Roots, e dopo è uscita la stampa anche di Kish Redux e anche dell'EP Pure Impure. E invece adesso abbiamo un nuovo album in studio uscito per la Warp Records, si intitola Soul Dot Hertz, e qui il duo, ormai sono rimasti un duo, qui il duo presenta quanti pezzi nuovi, pezzi 9 pezzi nuovi, e sempre utilizzando suoni super trattati e molto interessanti. Noi andiamo a sentire e assaggiare questo album nuovo con il pezzo che si intitola Evernway. Questi sono i Seafill.

Si Phil con Evan Way dal nuovo album Soul Hearts, uscito da un paio di settimane più o meno per la Warp Records. Siete sempre su 105.250 di Radio Blackout con Music to Play in the Dark. Continuiamo, cambiamo di nuovo suono. Sentiremo adesso una carrellata di pezzi, ne ho preparati, vediamo un momento, 6. Perché? Allora, 6 pezzi di uno stesso gruppo, questo perché è uscito a fine febbraio un cofanetto contenente tutte le registrazioni edite e non dei Colorfield, intitolato Sound of the Colorfield. Chi erano i Colorfield? Erano un gruppo di Terry Hall, che adesso purtroppo non è più con noi da qualche anno. Terry Hall è uno dei fondatori dei Specials. Dopo formò con due altri componenti degli Specials i Fanboy Free, e dopo, senza di loro, con altre persone con cui aveva collaborato, perché erano, mi sembra, in qualche modo aveva collaborato con i Fanboy Free, uno di loro, se non sbaglio, era anche un Rodi. Quindi formarono i Colorfield, che durarono anche lì 4 anni, dall'84 al 87. Fecero 2 album, anche perché quello omonimo è la versione americana del primo Virgins and Philistines. Questo nuovo cofanetto contiene la bellezza di 6 CD, aspetta, un DVD, CD, sì, 5 CD e un DVD. Contiene, allora, il primo album Virgins and Philistines, il secondo Deception, poi i singoli, le B-sides e tutto quanto, le versioni diverse, demo, outtakes, un live all'Hammersmith Palais nell'85 e alla Warwick University dell'86, e poi il DVD contiene i video, il video promo e un live alla BBC, live alla BBC nel senso che ci sono le varie trasmissioni con, come Whistle Test, Top to Pops, Oxford Road Show, eccetera eccetera eccetera. Quindi noi ascoltiamo 6 pezzi, uno preso da ciascuno di questi dischi, diciamo. Quindi andiamo a sentire Take, Digging It Deep, Pushing Up the Daisies, Frosty Morning, The Colorfield e Heart of America. Noi ci risentiamo alla fine di questi 6 pezzi. Buon ascolto e rimanete sempre su Radio Blackout.

Abbiamo fatto una bella carrellata ascoltandosi i pezzi dal cofanetto che riassume tutta la carriera di Colorfield. Abbiamo ascoltato in sequenza i pezzi Take, Digging It Deep, Pushing Up the Daisies, Frosty Morning, The Colorfield e Heart of America. E rimane tempo per ascoltare un solo pezzo, cambiamo ancora il genere, andiamo all'elettronica bella glaciale di di DMX Crew, perché il pezzo si intitola Sonic Escape Route, dall'album No Way to Control It, che è uscito a marzo per la Shipwreck, e quindi andiamolo ad ascoltare subito. Questo è DMX Crew.

E questo era Sonic Escape Roots dei DMX Crew dal nuovo album No Way to Control It. Era l'ultimo pezzo per questa puntata di Music to Play in the Dark, che quest'altra settimana non andrà in onda, e quindi ci sentiamo quella ancora dopo, che è la aspetta, è la settimana della festa? No, quella appena dopo la festa, mi sa. Adesso non c'ho il calendario sotto mano, quindi vabbè, invece di dire cagate, vi saluto, che è meglio. Buonanotte, un abbraccio a tutti e tutte, e ci sentiamo fra 2 settimane. Ciao, buonanotte.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: State per ascoltare un mixato delle band e dei live set che vedrete dal vivo al Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana, Torino.
1: 12 giugno.

Kuropo.

0: Avete ascoltato
1: il mixato delle band e dei live set che vedrete dal vivo al Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana, a Torino.